0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Maddà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Maddà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio e all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire pesantemente addormentato alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, moda, casa, attualità. E prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse, per carità, di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi, ma anche mentre durava io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima e la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale. Mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera. Al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie. Centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze, di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità. Pura, quasi letteraria come la sua. Maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi. Levò la testa verso la lampada, quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. «E chi può essere? Chi mai può essere?» si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini.

innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine, questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una cinquantina, e forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrare

0: Trovarsi in una discussione sul domestico bilancio. Voi, disse. Appunto, voi lo leggi? Ma certo che lo leggo. Anche la rubrica di padre Lucchesini? Beh, qualche volta. E quella dell'ultimo numero l'hai letta? L'hai letta? No, no, non l'ho letta, perché? Leggila. Perché? Leggila, ti dico, vedrai. La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toletta, acuta di esasperazione.
1: Che c'è?
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: l'hai letta? No, rispose seccamente la signora. Quanto sei cretina, disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera e per restare nella cerchia di amici e conoscenti ce ne dovevano essere almeno una ventina. Quali condizioni? Più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa, con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto. Perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate! Cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto! Se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero! Ha ragione!» Ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico, posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote, e che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io devo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso.» «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. «Chi sono io?» mi domanda. «E chi sono io?» girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. «È un cattolico, in quanto tale ha il diritto...» «Sepolcri imbiancati!» gridò Favara scattando dalla poltrona, e prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio, lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo, e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: «Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti», avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora: le 2 dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio, e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. «Bella coscienza avete! E se succede qualche tragedia?» «Ma che tragedia!» disse l'avvocato. «E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letto anche tu», constatò la signora. «Per caso», precisò il marito. «E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci?» Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò: «Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei 3. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B, che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini E poi io fino all'eccesso. C. Che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora. E corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano. Pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo così rincuorato stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. E che sa un marito, pensò l'avvocato. È tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti. Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. Ci vuole filosofia, si disse, e la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente e lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò, che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe, e l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo, e che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. «Se trovo chi è stato», disse il professore Cozzo, «il collo glielo torco, per quanto è vero Dio!» Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. «E tu che c'entri?» «Lo so io se c'entro», rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. E c'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio, in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo e in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo, e dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi!» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone: «Beh, beh!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu, tra l'altro, vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e i ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema Guelfi e Ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità, ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così, fin dall'antichità, per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del 300. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti. E c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si ha

0: Il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive: là dove i peccatori stanno freschi, coniando così l'espressione tuttora diffusa: stai fresco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia, andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: dalla rivista Airone. Allucinazioni, quando la mente mente. Immagini per lo più spaventose di mostri, fantasmi, animali feroci. Chi soffre di allucinazioni crede di vederle davvero, ma in realtà non esistono. Sono frutto di un malfunzionamento del meccanismo della percezione. Il disturbo può diventare una vera e propria malattia, e in questo caso occorre uno psichiatra. Di Monica Morandi. Mostri, fantasmi, animali spaventosi che compaiono all'improvviso, oppure voci, suoni, profumi. Tutto questo non esiste, ma il soggetto è convinto che sia realtà. In questi casi si parla di allucinazioni. Le allucinazioni sono un fenomeno per cui una persona percepisce come reale qualcosa che nella realtà non esiste. Spiega Paolo Grampa, neuropsicologo di Milano. Per questo motivo vengono definite percezioni senza oggetto. La persona vive un'esperienza di percezione senza che vi sia riscontro nella realtà e senza che nella realtà stessa nulla inneschi tale percezione o la giustifichi in alcun modo. Le allucinazioni possono riguardare tutti i sensi dell'essere umano. Nella stragrande maggioranza dei casi riguardano vista e udito, ma sono stati documentati anche casi di allucinazioni olfattive, gustative e tattili. Semplici e complesse. Le allucinazioni possono essere semplici o complesse. Nel primo caso viene percepito un singolo stimolo: suoni, rumori, fasci di luce, luccichii, tocchi. Mentre nel secondo l'esperienza si fa percettivamente più complessa e articolata. Vi è la percezione di un oggetto vero e proprio, di una persona, di una scena, di frasi intere. Le allucinazioni semplici possono essere sia bidimensionali che tridimensionali, mentre quelle complesse sono sempre tridimensionali. Per essere classificata come tale, un'allucinazione deve avere tre caratteristiche, come ci spiega Paolo Grampa. Assoluta certezza del soggetto. La persona è certa al 100% di star vedendo o sentendo quello che dichiara di vedere o sentire. Impossibilità dell'esperienza per gli altri. Le persone attorno non devono poter condividere quella percezione. Carattere autocentrico dell'allucinazione. Termine scientifico dello psichiatra. La persona che prova l'allucinazione ne è anche il protagonista. Le figure che le appaiono e le voci che sente si rivolgono sempre a lei, mai ad altri. Il soggetto ha sempre un ruolo centrale nell'allucinazione. Ci sono anche le pseudoallucinazioni. Pseudoallucinazioni sono rappresentazioni mentali percepite come interne al soggetto, come voci interne o immagini che si presentano a occhi chiusi. A differenza delle allucinazioni, non vengono percepite nel mondo esterno, ma solo nella mente. Esempio, un fantasma che la persona vede e sente parlare solo a occhi chiusi, senza percepirlo presente nella stanza. Allucinosi. È un'allucinazione a tutti gli effetti, ma chi ne è vittima riesce a riconoscere di avere un problema. Questa consapevolezza porta spesso la persona a chiedere aiuto. Come funziona la percezione? Ma facciamo un passo indietro. Tutti noi percepiamo le persone e gli oggetti reali attraverso i nostri organi di senso. Vediamo un viso, sentiamo il rumore dell'acqua che scorre e così via. Queste informazioni sensoriali vengono inviate alle aree specifiche del cervello, preposte alla loro comprensione ed elaborazione. Spiega il nostro esperto. Le immagini che vediamo con gli occhi sono codificate e inviate per l'elaborazione alla corteccia visiva, che si trova nel lobo occipitale, situato posteriormente a livello della nuca. I suoni fanno invece capo alla corteccia uditiva primaria, sita nel lobo temporale, in sede latero inferiore. Assieme a tutte le altre aree della parte sensoriale, la corteccia visiva e la corteccia uditiva primaria formano la corteccia somatosensoriale. Le cause. Le allucinazioni possono avere cause molteplici. Una di queste è l'iperfunzionamento delle aree del cervello sopracitate, che potrebbe provocare un'interpretazione errata degli stimoli sensoriali. Infatti, se le aree del cervello lavorano troppo o in maniera incontrollata, si ha una iperelaborazione della realtà che sfocia in una dispercezione, percezione errata della stessa. Oppure può verificarsi un malfunzionamento metabolico responsabile del cattivo funzionamento del cervello dal punto di vista biologico. Alcuni tipi di allucinazioni fanno invece parte dell'esperienza fisiologica umana. Spiega Gramp, ne sono un esempio le immagini che compaiono durante gli stati di coscienza alterata, come il dormiveglia o il sonno. Anche durante gli stati catartici o meditativi, vedi lo yoga ad alti livelli, si possono avere delle esperienze. Vi sono poi allucinazioni da stato confusionale, che possono insorgere in chi sta vivendo una scena particolarmente traumatica, come un disastro aereo, un terremoto o ritrovarsi con una pistola puntata. Tali eventi traumatici provocano un'alterazione dell'attività elettrica del cervello, dice Grampa. Il cervello funziona a elettricità e se è vittima di uno shock, l'elettricità che vi passa subisce degli sbalzi improvvisi che danno luogo a fenomeni allucinatori. Anche prolungate deprivazioni sensoriali possono sfociare nelle allucinazioni. Se una persona viene deprivata a lungo, sensorialmente, rimane reclusa, viene torturata, le vengono bendati gli occhi, il suo cervello, per difendersi e rimanere vivo, continua a lavorare e finisce per proporre delle false percezioni della realtà, afferma Grampa. Entrando nelle patologie psichiatriche, le allucinazioni possono avvenire nei soggetti psicotici, cioè che hanno difficoltà a leggere la realtà, come alterazioni della percezione. I contenuti. Alcuni percepiscono la scena attorno a sé cambiare repentinamente. Di colpo può diventare buio, o possono apparire mostri, fantasmi, animali o insetti ripugnanti. Per altri la scena non cambia, ma sentono delle voci. Esistono anche allucinazioni piacevoli, durante le quali il soggetto vede fiori, luoghi e persone che si complimentano con lui, sente profumi o ha visioni mistiche. Di solito chi ha allucinazioni piacevoli non si allarma. Dunque, difficilmente andrà in terapia, sottolinea l'esperto. In genere, tuttavia, le allucinazioni hanno un contenuto sgradevole. La gravità delle allucinazioni non viene classificata secondo i contenuti, ma in base alla distorsione cognitiva che evidenziano, precisa Grampa, che continua. Percepire un leggero suono è meno grave che sentire una persona che parla continuamente, a prescindere che dica cose belle o brutte. Apparentemente le cose belle fanno soffrire meno il paziente, ma rimane immutata l'alterazione della realtà. Disturbi associati. Convinti di vedere o sentire cose reali, difficilmente questi soggetti si fanno curare. Tuttavia, a meno che le allucinazioni non siano la diretta conseguenza di un episodio traumatico, trauma cranico, eccetera, esse non si presentano mai da sole, ma sono sempre associate a un corredo di disturbi psichiatrici che portano la persona a chiedere aiuto. Spiega Paolo Grampa, il paziente può soffrire di disturbi ossessivo-compulsivi, oppure essere paranoide, convinto di essere al centro di una cospirazione politica, che alla radio parlino di lui, che in casa sua siano state installate delle telecamere, oppure schizzoide, ritirato dalla realtà, chiuso e senza relazioni sociali, o ancora può manifestare forti disturbi della condotta, fino al livello delinquenziale. Le terapie. In caso di allucinazioni è indispensabile rivolgersi a uno psichiatra, non a uno psicologo che, non essendo medico, non può prescrivere farmaci. Il trattamento immediato è a base di farmaci antipsicotici e deve avvenire sotto stretto controllo medico, raccomanda Grampa, per essere in seguito associato alla psicoterapia e alla gestione mirata dei sintomi. Gli approcci psicoterapici sono molteplici. Le scuole cognitivo-comportamentali sono molto focalizzate sul sintomo, mentre quelle di stampo dinamico e psicoanalitico lavorano a 360 gradi sulla persona. La terapia deve essere individuale e personalizzata a seconda del quadro generale del paziente, del suo stato mentale e della complessità del caso. Se il cervello del paziente presenta sfasature dal punto di vista elettrico o metabolico, la psicoterapia non può essere risolutiva. Per questo si parte dallo psichiatra, l'unico in grado di capire cosa sta succedendo nel cervello del paziente a livello biologico e neurologico e di associare i giusti farmaci all'approccio psicoterapico più indicato, conclude Grampa. Certi antidepressivi inducono allucinazioni. Alcune droghe o farmaci, antidepressivi, oppiacei, morfina, cortisone per endovena ad alti dosaggi, possono indurre allucinazioni patologiche, spiega Paolo Grampa, neuropsicologo. Il cortisone, per esempio, va a inibire la percezione dei lobi frontali con una serie di complicanze. Talvolta, se dosati male, gli stessi farmaci antipsicotici prescritti per curare le allucinazioni possono paradossalmente causarle, così come i farmaci che hanno una ricaduta sul sistema nervoso centrale. Il motivo è che tali farmaci hanno l'effetto di abbassare la percezione della realtà, talvolta anche creando immagini piacevoli, come può avvenire dopo le anestesie chirurgiche. Tutto questo non è dovuto a un mal funzionamento biologico del cervello, ma ad alterazioni metaboliche indotte dai farmaci, che creano uno squilibrio ormonale nel cervello stesso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A che età avrai successo? Ecco gli elementi da tenere d'occhio. La riuscita nella vita sta nella considerazione da parte degli altri, almeno quanto sta nelle capacità personali. Bisogna saper sfruttare entrambi questi fattori. Di Elisa Venco. Henry Ford aveva 45 anni nel 1908 quando ideò la Ford T, di cui vendette 15 milioni di esemplari. Stan Lee ne aveva 39 quando disegnò la prima striscia dei Fantastici Quattro, poi seguita dagli X-Men e Spider-Man. E Andrea Camilleri, quasi 70 anni quando divenne famoso in tutto il mondo per i suoi libri sul commissario Montalbano. Eppure, molti di noi sono convinti che il cervello sia più efficiente in giovane età e che dunque il successo sia più alla portata di qualcuno come Mark Zuckerberg, che fondò Facebook a 19 anni, anziché di una come l'attrice Judi Dench, che ebbe la sua prima nomination all'Oscar a 63 anni e vinse la statuetta l'anno seguente. In realtà, lo dimostrano le ricerche, le possibilità di riuscita hanno poco a che fare con la giovinezza e con molti altri fattori, come vedremo più avanti. Perfino nel campo più giovane in assoluto, economicamente parlando, quello delle start-up. Secondo uno studio condotto da Pierre Azoulay, docente di management al MIT di Boston, USA, su 2,7 milioni di fondatori di aziende, un imprenditore di 50 anni ha circa il doppio delle chance di farcela rispetto a uno di 30 anni. E neppure nell'arte o nella scienza il successo sembra roba da giovani. Al contrario, dall'analisi delle pubblicazioni di 10.000 scienziati, delle biografie di migliaia di imprenditori e delle carriere di quasi mezzo milione di artisti, il fisico Albert Laszlo Barabasi, direttore del Center for Network Science del Northeastern University di Boston, è arrivato a conclusioni sorprendenti. Le persone, cioè, non sono più creative nei primi anni della loro professione, sono solo più produttive. E dunque, se può capitare che alcuni artisti o scienziati creino le loro opere più incisive a inizio carriera, ciò succede per mera statistica. I giovani non hanno più capacità degli omologhi anziani. Banalmente, fanno più tentativi. E perseverare ha un impatto, perché aumenta le possibilità. Un bestseller come Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta di Robert Pirsig fu rifiutato da 121 editori. Harry Potter da 20. In compenso, man mano che aumenta l'età, cresce la libertà intellettuale di correre rischi. Jean-Baptiste Lamarck aveva 57 anni quando affrontò per la prima volta il tema dell'evoluzione e 66 quando pubblicò il fondamentale Philosophie zoologique a sostegno della sua rivoluzionaria teoria, sottolinea Frank Salloway, docente di psicologia alla University of California a Berkeley. E non è un caso. Le teorie controverse tendono a essere pubblicate quando gli scienziati hanno più munizioni intellettuali e una reputazione più solida per sostenerle. Escluso dunque che il fattore anagrafico determini le probabilità di successo, resta da valutare quale sia il ruolo del talento. Del resto, a chiunque di noi è capitato di incontrare sia fuori classe misconosciuti, sia mediocri di grande successo. I casi celebri non si contano. Il barone rosso, il pilota tedesco Manfred von Richthofen, fu assai più noto del rivale francese René Fonck, che pure durante la Prima Guerra Mondiale abbatté molti più aerei. Ma una spiegazione c'è. Come afferma Barabasi nel saggio La formula, le leggi universali del successo e Einaudi, il successo non è mai un fenomeno individuale, bensì collettivo. E quindi, dice lo studioso, non ha a che fare con voi e con le vostre prestazioni, ma con noi e con il nostro modo di percepire le vostre prestazioni. In altre parole, la possibilità che una performance abbia successo non dipende dall'età e nemmeno dal talento di chi la compie, bensì la capacità di generare un interesse verso di essa tramite le reti relazionali in cui ci troviamo o con cui, in modo casuale, veniamo a contatto. Naturalmente Barabasi sostiene anche che, a forza di insistere e farsi conoscere, il talento alla fine venga riconosciuto, ma anche che il contesto conti parecchio. Un bravo calciatore, per dire, gioca meglio insieme ad altri campioni rispetto a quando è solo in una squadra di brocchi. E fondare una società florida in Svizzera probabilmente non è come farlo in Afghanistan. Senza trascurare l'importanza di quell'elemento imponderabile, che è la fortuna. I fisici Alessandro Plucchino e Andrea Rapisarda, e l'economista Alessio Biondo hanno elaborato un modello statistico che valuta i risultati ottenuti in 40 anni dai membri di una ipotetica popolazione in cui il talento è mediamente distribuito e che possono incontrare alternativamente eventi fortunati o sfortunati. Che cosa ne è emerso? Che il talento è condizione necessaria, ma non sufficiente per emergere, dichiara Alessio Biondo. Comunque, se un certo grado di talento è necessario per avere successo nella vita, quasi mai le persone più talentuose raggiungono le vette del successo e spesso vengono sorpassate da individui mediocri, ma più fortunati. In alcuni campi, poi, il fattore caso-fortuna è più importante che in altri, perché è difficile misurare le prestazioni, come nell'arte, ma anche in molti sport, dove sul risultato finale incidono fattori casuali e incontrollabili dal singolo, come l'ordine di apparizione. Le statistiche rivelano, per esempio, che gli avvocati che in Spagna affrontano di lunedì il colloquio per la posizione di giudice hanno il 50% di probabilità di farcela contro il 75% dei candidati del venerdì. Simile il destino dei pianisti che ogni anno si sfidano in Belgio alla Queen Elizabeth Competition, una gara fondamentale per la carriera solistica, e dei cantanti che si sfidano sul palco del Festival Eurovision. Esibirsi all'inizio riduce la possibilità di vincere. Il motivo? Sapendo di non poter più cambiare voto una volta assegnato, difficilmente i giurati si azzardano a dare il massimo al primo candidato. Potrebbero trovarne di migliori in seguito. In un mondo sempre più complesso, quindi, neppure la trasparenza delle regole del gioco assicura l'ascesa del singolo talento. Anzi, in futuro sarà sempre più raro che il genio emerga isolato. Oggi, un medico brillante deve farsi aiutare da un biologo, da un informatico e magari da qualche altro specialista per capire i dati a sua disposizione, afferma Roberto Panzarani, docente di governo dell'innovazione tecnologica all'Università Cattolica di Roma. Le competenze del singolo da sole non bastano più a padroneggiare un problema. E allora il successo venturo arriderà più a chi ha le doti di un bravo direttore di orchestra che di un geniale solista.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta. La pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura, e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto, da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più infatti come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio-acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica, si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive, e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
6: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi Fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge. Ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, Mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere. Ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio, non lo faccio. Ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.

giudichiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci

separerà dall'amore di Cristo. Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: «Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea: «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata». Avverrà che nel luogo dove era stato detto: «Voi non siete mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele:
Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: «Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso». Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire. Me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui, tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca, un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso, appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano. Dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capò, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore, di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro. Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito abbocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai e impiegati che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male, di aver pazienza. È un carattere così, che gli piace scherzare. Ma a me non mi scherzi dietro. A me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto. Tu me la devi sollevare in tempo, quella stramaledetta sbarra. Invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno. Però, da un mese che ne parliamo, ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Assuntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende. Mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato, proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi, e sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume. Non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano prese a male parole. Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paga e li ha scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota? Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrò un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per incuorarlo. Lui aveva mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraie. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio, avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. «Pronto? Qui è la questura. Francesco, sei tu?» «No, è la squadra mobile. Signora, deve venire subito, è successa una disgrazia.» Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. «Suo marito è in stato di arresto.» Vedevo la sua faccia.

0: come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare in malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: Il racconto.
2: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità. Era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: "Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita. Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce." Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, c'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente, lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zachin erano assai noti, che si scappellavano, ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci. Cui aveva mai pensato? Tutto nasce? Al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zachin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia.

0: Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro, sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà, però, e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. Ho pensato, disse la donna, mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni. Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. Un bel film? Quale? Disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita. Breve incontro, disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga. Che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza. Chi ne avrà sentito parlare? Si chiedeva turbata. E che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente, io l'ho già visto. L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì e no, quando non hanno interesse per voi e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. È in stato interessante, disse. Sì, disse Olga. E pensò di aggiungere, è per questo che non vado volentieri in posti chiusi, ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zakin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. Anch'io ne ho uno, disse dopo un poco. Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così, disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zakin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa, una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera, non la offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero per la donna del caffè del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zakin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna occupata a pulire i vetri non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. È superba, sarà offesa, pensava Olga Zakin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava e poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. E io non ho ancora dato nulla alla vita, si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori, poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile. Una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No, la cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari, i piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata. Trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città. E se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zakin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. «È dovuta rimanere a casa», rispose quello laconicamente. «Perché Per un paio di giorni Olga Zakin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica. Ma pregò la cameriera la seconda sera, che era libera, di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zakin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zakin con indifferenza, mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente, e subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zakin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante, guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno, Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zakin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò. Il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zakin un po' tristi, ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente, Olga Zakin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero, anzi, la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto. Le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zakin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede, e di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta ed è terribile, ma intanto la musica suona, suona ancora, e la luce batte sul muro, e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zakin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità. E la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zakin.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal notiziario del FAI. San Fruttuoso. Una storia di eroismo da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il Regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. E il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine, che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi, incluse diverse classi di vitamine, giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di

0: ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti.

0: origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenride, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, sette stati si separarono dall'Unione, votando una propria Costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi sette stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri quattro: Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud, un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del Sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra due epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minié, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Dalla rivista Focus, attacco al tumore. Come funziona il nuovo farmaco per il tumore della mammella? Composto da un anticorpo e da un chemioterapico, risulta efficace anche contro forme difficili. Di Margherita Fronte. All'inizio di giugno 2022, al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, è stato presentato uno studio su un farmaco dal nome complicato, Trastuzumab deruxtecan, destinato a cambiare la terapia del tumore della mammella, soprattutto per i casi più difficili. I risultati, pubblicati in contemporanea sull'autorevole New England Journal of Medicine, sono stati accolti con una standing ovation, un evento non comune in un campo in cui i medici sono abituati alla prudenza. Esistono diversi tipi di tumori della mammella che i medici classificano in base a certe caratteristiche molecolari. Accanto alla chemioterapia tradizionale, infatti, i farmaci di più recente introduzione sono precisi ed efficaci per alcune forme, ma inutili per altre. I tre tipi di tumori della mammella sono tumori HER2 positivi. Costituiscono circa il 20% di tutti i tumori della mammella e si distinguono per la presenza di un numero elevato di recettori HER2, una proteina che favorisce la proliferazione delle cellule. Questo recettore rappresenta un bersaglio per alcuni farmaci anti-HER2 già in commercio. Tumori luminali sono caratterizzati dalla presenza dei recettori per gli ormoni estrogeni e per il progesterone e dall'assenza o scarsa presenza del recettore HER2. Questi tumori costituiscono circa il 60% di tutti i tumori della mammella e vengono trattati principalmente con la terapia anti-ormonale, eventualmente seguita dalla chemioterapia. Tumori triplo negativi non presentano né i recettori per gli ormoni né il recettore HER2 e costituiscono circa il 20% di tutti i tumori. In genere sono più aggressivi e sono trattati con la chemioterapia, eventualmente associata all'immunoterapia. Circa il 50% dei tumori luminali e il 35-40% dei tumori triplo negativi possono presentare una piccola quantità di recettori HER2 e vengono definiti HER2 low. I farmaci anti-HER2 oggi in commercio non sono utili contro queste forme, ma lo studio appena presentato al congresso dell'ASCO ha invece dimostrato che trastuzumab deruxtecan riesce a colpirli con grande efficacia. Lo studio ha coinvolto circa 500 pazienti con tumore della mammella di tipo HER2 low, in fase metastatica e già trattati in precedenza con le migliori terapie disponibili. Una parte di loro ha ricevuto il nuovo farmaco, mentre le altre hanno proseguito con la chemioterapia prescritta dal medico. Nelle pazienti trattate con trastuzumab deruxtecan, il rischio di progressione della malattia si è ridotto del 50% rispetto alla chemioterapia e la sopravvivenza è aumentata di circa 6 mesi. Inoltre, in più della metà dei casi si è vista una riduzione significativa delle metastasi, osservata invece solo nel 16% delle donne trattate con la chemioterapia standard. La maggior parte delle pazienti coinvolte nello studio aveva un tumore positivo per i recettori ormonali, ma una piccola quota aveva invece una forma di tipo triplo negativo. I benefici si sono osservati anche in questo gruppo, ma il risultato deve essere confermato con ulteriori ricerche. Lo studio ha anche chiarito che gli effetti collaterali del farmaco non sono trascurabili e richiedono un attento monitoraggio. Apriamo una finestra. Che cos'è questo medicinale? Trastuzumab deruxtecan è un farmaco a due componenti, un anticorpo che riconosce la proteina HER2, che favorisce la proliferazione delle cellule, al quale è legato un farmaco chemioterapico che distrugge le cellule tumorali. In media, ciascun anticorpo porta con sé 8 molecole di chemioterapico. L'anticorpo viene iniettato, raggiunge il tumore, si lega alla proteina HER2 presente sulla superficie cellulare e penetra all'interno. Qui il chemioterapico si distacca dall'anticorpo e distrugge la cellula. Una parte del farmaco è infine rilasciata all'esterno ed è in grado di eliminare anche le cellule tumorali circostanti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo e promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili, affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in 4 categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazioni auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a 4 domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato, di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia. anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'elezione dei disturbi mentali. Ma allora che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al 700 era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang, edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia, letto da Nicola Betz. Un antico racconto attribuito a Fun Chang, vissuto parecchi secoli prima dell'era cristiana, che fa parte dei tesori di saggezza dell'antica Cina. Un imperatore cinese che si interroga sul senso della vita incontra un saggio. Questi gli permetterà di allargare la sua coscienza e di intravedere sorprendenti aspetti di civiltà, antiche e future. Buon ascolto!
2: Nell'antica Cina viveva un imperatore che ogni giorno osservava molto attentamente i suoi sudditi. Da una finestra del palazzo poteva guardare gli staffieri al lavoro con i cavalli, le guardie che si esercitavano nel maneggiare le armi, i giardinieri che coltivavano coscienziosamente il giardino. Da un'altra finestra scorgeva la piazza del mercato di Luoyang, la capitale, ed osservava con interesse le relazioni interpersonali, gli acquirenti, i venditori, chi guadagnava, chi ci perdeva. E la sera guardava lo spazzino, che puliva la piazza quando tutti se n'erano andati. Ogni giorno osservava, osservava, ma più guardava, meno capiva. Due giornate alla settimana erano dedicate ad esercitare la giustizia. In tutta la Cina era possibile fare ricorso se non si accettava il giudizio del governatore della propria provincia. Si veniva allora ascoltati dalla corte di giustizia presieduta dall'imperatore, e la parola imperiale era legge. Gli venivano dunque presentati problemi di successione, dispute tra vicini, reclami di gente che si considerava troppo povera per pagare le imposte, o di invalidi che volevano che il governo si facesse carico del loro stato, oppure dispute insorte tra città o province. L'imperatore rendeva giustizia e nello svolgere il suo compito continuava ad osservare. Per anni osservò tutto con costanza, finché un bel giorno gli divenne insopportabile restar solo con tutte le domande che si faceva, senza mai riuscire a trovare una risposta. Ai suoi ministri non poteva chiedere alcun parere, perché essi erano simili a coloro che venivano a chiedere giustizia. Né poteva chiedere agli stregoni e ai maghi, perché questi avrebbero voluto cambiare la realtà per mezzo della magia, e tantomeno ai medici, che erano della stessa stoffa. Ma una sera, mentre passeggiava in giardino, passando mentalmente in rivista tutte le persone che aveva incontrato nel corso della vita, e cercando quella che avrebbe potuto rispondere a tutte le domande che gli stavano facendo scoppiare la testa, si ricordò del vecchio saggio che aveva incontrato quando era giovane e che sapeva tante cose. Ma quell'uomo era davvero saggio, oppure gli aveva dato quell'impressione perché a quell'epoca era lui stesso tanto giovane? Oh, se soltanto avesse potuto essere lì nel giardino per rispondere a tutte le domande che gli rodevano il cuore. Non appena questo pensiero gli ebbe attraversato la mente, il saggio gli apparve accanto e subito l'imperatore si mise ad assalirlo di domande. Perché certi sono nati armoniosi ed altri deformi? Perché alcuni sono saggi ed altri ignoranti? Perché certi sono commercianti ed altri artisti? Perché alcuni non vogliono migliorare la propria vita? Perché l'uomo che ogni sera scopa la piazza del mercato rifiuta il posto di prima scelta che gli offro qui al palazzo? Perché certi sono più forti di altri? Perché alcuni sono ricchi ed altri poveri? Perché è così? Ho visto, disse l'imperatore, un ragazzo di 14 anni, figlio di un mio ministro, perdere la vita giocando con i suoi amici. Perché? Dove è andata la sua vita e perché è stata tanto breve? Ci sono dei cortigiani di 90 anni che non riescono neppure più a muoversi. Perché la loro vita è così lunga? Io posso dettar legge, pronunciare giudizi, disse l'imperatore, ma tutte queste domande vanno al di là della mia comprensione. Il saggio gli rispose: guarda il tuo giardino. L'imperatore si guardò attorno e disse: «È bellissimo. Guarda la quercia, maestosa nella sua vecchiaia, ed il giuggiolo, così grazioso e così giovane. Guarda i fiori e le piante, ce ne sono di forti e di deboli, alcuni longevi e altri che vivono una stagione soltanto. Certe piante hanno foglie atrofizzate e fiori incompleti, e altre non possono svilupparsi, private del sole e dai grandi alberi che stanno loro intorno. Perché non mi chiedi nulla sugli alberi, sulle piante, sui fiori? E gli animali, allora? Perché mai il pollo non ha la forza del bufalo? Perché la tigre non ha la mansuetudine del cane? Perché l'aquila vola con tanta potenza nel cielo, mentre i passerotti paiono così deboli? Non sembra forse ingiusto che certi esseri viventi siano aquile ed altri passerotti? Alcuni fili d'erba ed altri querce? Alcuni granito ed altri diamante? Non trovi che sia davvero ingiusto? Disse il saggio. Ma non sono mica persone, rispose l'imperatore. Non si tratta di individui dotati di ragione, ma solo di cose su cui noi camminiamo, che mangiamo e che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra vita. Ah, disse il saggio, ebbene, qui ti sbagli. La vita che scorre nella canna di bambù è la stessa che scorre nella quercia. E quella che scorre nello spazzino è la stessa che scorre in te. Ciò che viene chiamato Dio, il soffio divino, la vita, l'energia o la forza universale, l'io sono. L'imperatore si grattò il capo. Sono ancora più confuso di prima, disse. Vieni con me allo stagno e siediti su quella pietra, disse il saggio. Il saggio agitò l'acqua con una mano e fu come se intorno a loro tintinnassero migliaia di campanellini. Un'immagine apparve allora sull'acqua. Ti condurrò molto indietro nel tempo, disse il saggio. Prima dell'epoca di tuo padre, prima ancora di quella del padre di tuo padre e del padre di tuo padre. Per offrirti non una visione d'insieme, ma una visione in prospettiva. Un'occhiata su cos'è l'uomo, cosa sono i pianeti, i minerali, le piante e gli animali. Allora, sulla superficie dello stagno apparvero immagini d'una civiltà incredibile. C'erano oggetti che volavano nei cieli e uomini che si spostavano in veicoli non trainati da cavalli e gigantesche strutture di metallo che fluttuavano per i mari. Uomini e donne viaggiavano molto velocemente e i loro vestiti erano del tutto diversi da quanto l'imperatore avesse mai visto. Questa civiltà è esistita prima di quella che conosci, disse il saggio. Ma guardiamo un po' più avanti nel tempo. Lo schermo parve allargarsi e l'imperatore vide centinaia di migliaia di persone sparse su tutto il pianeta e contemplò delle civiltà in confronto alle quali la sua faceva pensare alla vita dei cavernicoli. Poi vide radunarsi un gruppo di uomini e donne e parlare, scambiandosi informazioni sulla natura della loro energia personale, ognuno esprimendo la sua bellezza, il suo calore, la sua forza e la sua coscienza. Ben presto il gruppo attrasse altre persone desiderose di scoprire in loro stesse la medesima comprensione di sé, la medesima libertà per poter vivere nel mondo senza essere del mondo. Una notte questi uomini e queste donne condussero quelli che erano con loro in un certo luogo. D'un tratto vi furono lampi, tuoni e la superficie della terra in pochi istanti subì una metamorfosi. Onde alte parecchi chilometri spazzarono via intere contrade. Vi furono città inghiottite a chilometri di profondità dai terremoti e vaste civiltà furono ricoperte dalla terra o dall'acqua. Immensi territori scomparvero ed apparvero nuove terre. L'imperatore osservava, affascinato, e vide che i sopravvissuti erano forti e coraggiosi, e che grazie a coloro che li guidavano imparavano a vedere e a comprendere ciò che essi erano veramente. La loro capacità di vivere in armonia con se stessi e con gli elementi della natura era molto sviluppata. Alberi, piante e fiori erano scomparsi. C'erano dei semi che germogliavano, ma ci sarebbero voluti anni per vederli crescere. Così, in molte parti del mondo si svilupparono piccoli gruppi. Poco per volta nacquero dei bambini che ben presto cominciarono a fare domande. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Quando i loro genitori cercarono di raccontare loro quanto essi stessi avevano direttamente conosciuto, i figli non riuscivano a crederci. E come avrebbero potuto senza un'immagine, senza un oggetto dell'epoca precedente? Come fare perché capissero? Certi giovani partirono per creare nuove società altrove, e ben presto i sopravvissuti della civiltà precedente morirono. Le immagini sulla superficie dello stagno si confusero ed infine svanirono. Il saggio disse all'imperatore: «Coloro che sopravvivono devono andare oltre». «Non capisco», disse l'imperatore. «Hai visto quegli uomini? Erano saggi perché guidati dall'interno». Essi presero per mano i sopravvissuti per ricominciare un nuovo ciclo. Quei saggi sono, in un certo senso, il nutrimento, l'energia, il carburante di ogni ciclo. Perché si compia il ciclo della vita, è necessario un apporto di energia. L'uomo nasce incapace di nutrirsi e muore allo stesso modo. Tutto ciò che vive, vive secondo dei cicli. Minerali, piante, animali, esseri umani vivono seguendo i cicli della natura. Il pianeta, anche

Devi capire, imperatore, che il tuo spazzino è come un seme, un'energia giovane. Forse in un'altra epoca sarà un essere diverso, un albero dai forti rami. Ma per ora non puoi volerlo differente da ciò che è. Gran parte della saggezza e della conoscenza consiste nello smettere di voler trasformare la gente in ciò che non è, ma nell'accettare ciò che è, nel comprendere la sua esperienza di vita. Forse che strappi dal tuo giardino tutte le piante che non sono querce? No. Tu cerchi l'armonia tra l'erba, i fiori, i cespugli, gli alberi. Forse che quando nutri le tue rose dici loro «Voglio che viviate quanto la quercia». Le rose non vogliono essere querce, vogliono essere rose. Perché dunque volere che gli uomini siano diversi da quello che sono? Questa è la lezione più difficile da imparare per gli esseri umani, disse il saggio. Ma tu puoi cominciare con l'accettare l'evoluzione del regno minerale, vegetale, animale. Se puoi già ammettere che una tigre sia più forte d'un topo e che una mucca dia più latte d'un pollo, non riesci a capire che allo spazzino piace essere uno spazzino. Non riesci ad accettare che chi ha fame faccia parte del tuo impero. Certo, tu puoi sfamarli, ma questo esula dalla situazione generale. Dovresti sapere, imperatore, che non devi sfamare il tuo popolo. Puoi agire in modo che il cibo sia accessibile a tutti, ma tocca a loro imparare a nutrirsi da sé. Ogni civiltà che comincia a sfamare la gente pensando che essa sia incapace di provvedere a se stessa è votata al fallimento. Ogni uomo che non sappia prendersi cura di sé comincia a morire. Ogni animale che non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze sarà preda d'un altro animale. Ogni pianta priva della forza necessaria per raggiungere il sole e l'acqua torna alla terra da cui è venuta. Vieni con me. Entra nell'immagine che si crea davanti ai tuoi occhi e guarda questa foresta. Era una foresta magnifica, con grandi alberi e fiori meravigliosi, e animali che la percorrevano in lungo e in largo. Questa parte della foresta non è stata toccata dall'uomo, disse il saggio. La vita è ovunque. Guarda l'erba, i fiori, gli alberi, gli uccelli, gli insetti, gli animali. Vivono il loro ciclo, imparano, si evolvono. Ma, disse l'imperatore, l'uomo è più avanzato, più intelligente. E chi l'ha detto? Disse il saggio. Come puoi sapere se l'uomo si trova più in alto o più in basso del regno minerale? Il regno minerale non si lamenta, non cerca di prendere ciò che appartiene ad altri, non uccide altri individui. Fa ogni cosa con semplicità, in accordo con la natura che lo circonda. Sei sicuro che l'uomo sia più elevato sul piano terrestre e che invece un giorno non ti evolverai diventando una roccia? L'imperatore rispose, «Mi sembra impensabile. Il tuo pensiero è limitato. Tuttavia, tutto ciò che sei in grado di immaginare può esistere. Non vi è nulla di impossibile». L'imperatore chiese, «A cosa può servirmi tutto questo per essere un buon imperatore?» Nel sud ci sono state recentemente grandi inondazioni e molti hanno perduto le loro case. Migliaia di persone sono morte annegate. I sopravvissuti mi chiedono viveri. Ti sei mai chiesto, imperatore, perché quella gente vive così vicina all'oceano o lungo il corso dei fiumi o nelle basse terre che l'acqua può inondare? Perché costruiscono la loro casa sulle scogliere, in luoghi che possono crollare? Perché non cercano di integrarsi con la natura invece di sfidarla? La natura, le forze naturali, sono come 100 milioni di cavalieri armati di spade affilate. Non v'è alcun modo di opporre resistenza. La gente che ha ricevuto un'educazione sa dove vivere, dove costruire la propria casa e come proteggersi. Se sono pescatori, insegna loro a sfruttare i venti e le maree. Insegna loro come vivere con la natura. E spiega loro che se lottano contro di essa, allora dovranno accettarne le conseguenze. Non puoi avere rimpianti per la persona che ha perso la casa in un terremoto, in una tempesta o un'inondazione. Vivendo dove vive, ha scelto quel rischio. Non puoi obbligare la gente a cambiare vita. Quando vi sono troppe erbacce e non abbastanza querce, quando vi sono

Sono più passerotti che aquile, più topi che tigri, più granito che diamante, viene a crearsi uno squilibrio che comporta un rinnovamento della situazione mediante il gioco delle forze naturali. Nulla muore. Certe forme di vita scompaiono, sostituite da altre, ma lo spirito vivente che è in ognuna di esse non muore mai. I funerali sono fatti per i vivi e non per i morti. Sono fatti perché la gente possa avere il piacere di esprimere il proprio dolore, ma il morto non ne ha bisogno, perché non è morto, ma prosegue la vita in altre condizioni. La foresta non fa funerali, né gli animali, né gli uccelli, né gli insetti, né i fiori. Sono stato un cattivo imperatore, disse l'imperatore. No, disse il saggio, non sei stato un cattivo imperatore. Hai usato lo strumento che avevi. Hai usato pienamente le tue forze nei limiti della tua comprensione. Sei stato capace di percepire. Attraverso tutto ciò che sei stato, l'energia che è in te si è manifestata. Il vecchio saggio avrebbe voluto che l'imperatore potesse vedere e comprendere di più, ma sapeva che la comprensione si risveglia solo pian piano. L'imperatore disse: Che ne è delle leggi del paese? Devo eliminarle tutte e ricominciare da zero? No, disse il saggio. Governa i popoli del tuo impero come un giardiniere governa un giardino. Il giardiniere consente alle sue piante di crescere senza cercare di farle diventare ciò che esse non sono. Non guardare la roccia su cui sei seduto per dirle: Non mi piace ciò che sei, non mi piace il colore che hai, devi diventare una roccia di giada. All'uccello che è sull'albero, il giardiniere non dice: Dovresti essere un'aquila, ora ti trasformo in aquila. Non puoi né trasformare in aquila il passero, né lo spazzino in imperatore, né in generale fare la felicità della gente. Gli individui sono vibrazioni, sono un'energia che sceglie un corpo e vivono in questo strumento e lo usano. Tu, nella tua sala da pranzo, usi piatte posate per mangiare. Ma il tuo garzone di scuderia usa le mani. Se viene nella tua sala da pranzo, si riempirà lo stomaco come te, ma avrà bisogno di un bagno dopo aver mangiato, mentre tu resterai pulito. La stessa cosa avviene per l'energia. Entra in un corpo e questo corpo può essere simile a qualsiasi altro. Guarda i ministri che ti circondano. Hanno tutti due braccia, due gambe, due occhi, a parte qualche eccezione. Hanno quasi tutti lo stesso corpo, tuttavia sono diversi tra loro. Perché uno è un grande intellettuale e l'altro no? Perché il tuo mago può spostare degli oggetti con la forza del pensiero? Ogni persona è un'energia. L'energia che è in ognuno sa come utilizzare tutto ciò che ha a disposizione. E lo fa attraverso le esperienze che l'individuo vive ad ogni tappa della sua vita. Vuoi dire che ho già avuto altre vite prima d'ora? In un certo senso, disse il saggio, è un modo di avvicinarsi al problema. Ciò che soprattutto bisogna capire è che la tua energia sarà in grado la prossima volta di assorbire qualcos'altro. Ma, chiese l'imperatore, com'è possibile che il male sia un'energia utile? Ciò che chiami male è un'energia. Puoi uccidere migliaia, anche milioni di persone senza che questo sia male. Cosa? E perché dovrebbe essere cattivo? Perché dovrebbe essere male? Uccidi migliaia di mosche, uccidi migliaia di animali e di piante per mangiare. E qual è la differenza tra la loro energia e quella di un uomo? Ma l'uomo è un mio simile. E non credi che un pomodoro potrebbe dire la stessa cosa ad un altro pomodoro? Capire questo punto è importante. Non si tratta di andare a predicare e a propagare nel mondo questa saggezza, ma di osservare queste cose in modo che divengano parte del tuo essere. In tal modo potrai vivere nel mondo senza paura, senza frustrazione, senza collera e senza giudicare, perché avrai imparato ad osservare. La capacità di essere testimone senza identificarti con ogni situazione ti dà un'incommensurabile potenza. Guarda l'immensa quercia che domina il giardino. Gli uccelli fanno il nido fra i suoi rami. Guarda l'aquila che osserva tutto ciò che accade sotto di lei. Ricordati che la gente deve fare l'esperienza di ciò che vive. Se hai rimpianti o pietà per gli altri,
ti identifichi con loro diventando parte di ciò che sono, e allora non permetti più alla tua energia di svilupparsi al massimo. «Cos'è l'energia?» chiese l'imperatore. «Ah, di questo ti parlerò più tardi. Bisogna prima che tu abbia la base necessaria, che tu possa percepire ciò che sei. Mi hai mostrato i mutamenti del mondo. Sono avvenimenti che vedrò in futuro, e come sarà? Sarà proprio come la volta scorsa. Ci sarà un gruppo di saggi al corrente di ciò che starà per accadere? Sì. Prepareranno altri individui? Sì. Farò parte del gruppo? Forse sì, forse no. Significa che senza un certo grado di saggezza potrei morire? Non morire, bensì rinnovarti. Se in quel momento sarai una quercia e la parte inferiore del tuo tronco sarà in cattive condizioni, forse sentirai il bisogno di rinnovarti. Oppure se sarai una vecchia aquila ormai incapace di volare, oppure un diamante tutto incrinato e ormai privo di forza, ma quel diamante sarà stato diamante, come l'aquila sarà stata un'aquila, e la quercia una quercia. Ognuno è pronto per nuove esperienze. Devi capire che devi imparare ad utilizzare la tua forza, e per usarla al massimo bisogna che non venga controllata dall'energia di altre persone. Puoi percepire gli altri, puoi imparare da loro, ma sappi conservare l'atteggiamento dell'osservatore. Che pensare di tutto quello che mi hai spiegato? Disse l'imperatore. Come sapere se non stai cercando di indurmi in errore, di prenderti gioco di me, di ingannarmi? E che vantaggio potrei ricavarne? Non ho nulla da guadagnarci, disse il saggio. Non diventerò imperatore, né mi darai grandi ricchezze. Che potrei guadagnarci? Forse delle prugne? Non parlare con nessuno di ciò che hai udito, ma tienilo per te. Devi capire che le ispirazioni, le visioni interiori, le intuizioni che puoi avere sono i tuoi diamanti, i tuoi gioielli. Divengano esse la tua forza, il tuo compimento, la tua pienezza. Quando siedi nel mezzo della corte e molti vengono da te, osservali. Se provengono dalla regione che ha subito le inondazioni, educali. Se vengono a chiederti dei soldi, insegna loro come lavorare. Non fare al posto loro ciò che essi devono fare, e così potrò mostrarti la luce, l'energia, le risorse del tuo essere che ancora ignori. Ma voglio conoscerle, disse l'imperatore. Potrei enumerartele in vari modi, disse il saggio. Ma forse che si può mettere un branco d'elefanti in una piccola stanza? Sappi che ti do tutto ciò che puoi attualmente assorbire, ma è necessario che l'insegnamento sia progressivo. A mano che crescerai e che permetterai al tuo corpo, al tuo cuore, al tuo cervello di funzionare meglio, potrò darti di più. Più riceverai, meglio capirai coloro che ti stanno attorno e la natura che ti circonda. Forse che resti sotto un albero che sta per cadere? Ridicolo, certo che no, disse l'imperatore. E se non sai che sta per cadere? Oh, disse l'imperatore, vuoi dire che potrei sapere che l'albero sta per cadere? Puoi far parte d'ogni cosa, disse il saggio. Quando una vecchia inferma viene da te, non metterla in una casa per anziani, ma aiutala ad imparare ad usare ciò che è. Se le sue gambe si muovono appena ed ha le braccia paralizzate, e tu le dici, vecchia, hai avuto una lunga vita, hai bisogno che qualcuno si prenda cura di te, ti metterò in una casa al sole nel sud del paese. Lei sarà contenta, ma allora 100 altre vecchie correranno da te. Se invece tu le dici, domani prenderai un bagno freddo, comincerai a far lavorare il tuo corpo. Potrà, se lo farà, migliorare. E non vedrai accorrere a te uno stuolo di vecchie desiderose di diventare dipendenti. Impara ad aiutare le persone ad aiutarsi. Da loro gli strumenti necessari, sapendo che esse hanno in sé la capacità di servirsene. Insegnami ad usare gli strumenti che usi tu, disse l'imperatore. Come posso insegnarti a maneggiare strumenti per impugnare i quali ci vogliono 7 mani? Ma allora tu come fai a servirtene? Disse l'imperatore. Facile, disse il saggio. Ed ecco che d'un tratto aveva 7 mani. Oh, disse l'imperatore, questo non so farlo. Eppure potresti.
Tutto ciò che puoi immaginare può essere fatto, disse il saggio.

0: Avete ascoltato un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang. Edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia. Letto da Nicola Betz.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni,

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Maddà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Maddà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio e all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire pesantemente addormentato alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, moda, casa, attualità. E prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse, per carità, di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi, ma anche mentre durava io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima e la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale. Mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera. Al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie. Centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze, di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità. Pura, quasi letteraria come la sua. Maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi. Levò la testa verso la lampada, quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. «E chi può essere? Chi mai può essere?» si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa, verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi? 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una cinquantina, e forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa,

0: giornali, quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi e gli altri li prendi dal giornalaio? Non è vero, gli altri me li prestano le amiche. E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi, lo leggi?» «Ma certo che lo leggo!» «Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta!» «E quella dell'ultimo numero, l'hai letta?» «No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante da andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa, di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa, l'avvocato domandò. «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera e per restare nella cerchia di amici e conoscenti ce ne dovevano essere almeno una ventina. «Quali condizioni?» più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa. Con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate.

e non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto, perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate? Cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto, se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero, ha ragione!» Ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico, posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote, e che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io debbo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso.» «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. «Chi sono io?» mi domanda. «E chi sono io?» girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. «È un cattolico, in quanto tale ha il diritto...» «Sepolcri imbiancati!» gridò Favara scattando dalla poltrona, e prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio, lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo, e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: «Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti», avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora: le 2 dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio, e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. «Bella coscienza avete! E se succede qualche tragedia?» «Ma che tragedia!» disse l'avvocato. «E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letto anche tu», constatò la signora. «Per caso», precisò il marito. «E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci?» Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite.
L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B, che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C, che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora, e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano, pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste, e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo, così rincuorato, stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. «E che sa un marito?» pensò l'avvocato. «È tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti». Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. «Ci vuole filosofia», si disse, e la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente e lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché
La signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera. Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo, e che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. «Se trovo chi è stato», disse il professore Cozzo, «il collo glielo torco, per quanto è vero Dio!» Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. «E tu che c'entri?» «Lo so io se c'entro», rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. E c'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio, in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo e in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo, e dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi!» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime,
si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone. «Beh! Beh!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: L'ignorante è nemico di se stesso. Proverbio arabo.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto. Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite. Ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita, piegava il materasso, ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale drin, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D. A. Protzman. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata. Alzarsi dal letto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita a chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente degli University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da cuore con la Q a cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronario o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro.

0: però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci. In attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido. Affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente.

0: personalmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello, con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni, forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra, nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta. Stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello, e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano, negli arredi, gli stili dell'Estremo Oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta in attesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la Conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia. Ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliabet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler!». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Bricha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito recommagazine.org, rete sociale indipendente. Se la Terra fosse veramente piatta, di Oliver Melis. La teoria della Terra piatta rimane tra le teorie cospirazioniste quella forse più in voga e non passa giorno che nei gruppi di discussione nei social si accendano discussioni tra chi accusa la scienza, definita ufficiale, di nascondere la verità al mondo e chi invece ride di questa assurda teoria che vorrebbe la Terra con la forma di un disco roteante nel vuoto, racchiuso in una cupola e circondato da un muro di ghiaccio invalicabile. Nel 2019 un ingegnere elettronico, un certo Agostino Favari, è stato uno dei relatori a Palermo del primo convegno italiano dei terrapiattisti. Il convegno voleva una volta per tutte smentire la sfericità della Terra. Il complottista Agostino Favari avrebbe confidato alla testata Huffington Post che avrebbe cambiato idea se l'astronauta italiano Guidoni lo avesse portato nello spazio per dimostrargli una volta per tutte che la Terra è sferica. All'ESA sicuramente ci avranno pensato, un viaggio sulla ISS e togliamo i dubbi a molti complottisti. Certo, la lista d'attesa sicuramente sarà chilometrica e il conto del carburante raggiungerà cifre astronomiche, nel vero senso della parola, ma se proprio ci tiene, Favari potrà presto fruire dei servizi di Virgin Galactic, che a breve inizierà ad effettuare voli turistici suborbitali dallo spazioporto di Taranto Grottaglie in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sappiamo che già nel Medioevo la gente pensava che la Terra fosse piatta e Cristoforo Colombo dimostrò che la Terra non lo fosse, contrariamente a quanto pensavano i suoi contemporanei, che credevano che il suo tentativo sarebbe fallito perché ritenevano che le caravelle sarebbero cadute oltre il bordo della Terra. La sfericità del nostro pianeta, come si sa, era già stata dimostrata da Pitagora e da altri matematici greci nel VI secolo a.C. Aristotele, inoltre, osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa, ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. Nel II secolo a.C., Eratostane stimò con grande precisione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Colombo, questi fatti erano noti alle persone con buon grado di istruzione e di cultura. L'idea di Cristoforo Colombo, convinto che la Terra fosse piatta, è in realtà abbastanza recente. Risale al XIX secolo, precisamente al 1828. Prima non se ne trovava cenno, ed è riportata nella biografia dell'esploratore scritta da Washington Irving. Il professor Jeffrey Russell sostiene che questo mito su Colombo ebbe origine in una storia del 1828 sul navigatore, scritta da Washington Irving, secondo il quale i teologi e gli esperti del periodo si opposero al finanziamento del viaggio perché la Terra era ritenuta piatta. Questo però è falso. Colombo affrontò l'opposizione al suo viaggio non da parte di persone che pensavano che sarebbe caduto dal bordo della Terra piatta, ma per un errore di valutazione sulla grandezza reale del pianeta, dimensioni sottostimate da Colombo, che secondo alcuni poteva fallire la sua missione per mancanza di scorte alimentari e acqua potabile. Ma per un attimo, proviamo ad immaginare che la Terra sia un piano e non uno sferoide. Cosa accadrebbe sulla superficie e come ce ne potremmo accorgere? Sappiamo che la gravità è una forza che è diretta verso il centro del nostro pianeta e se la Terra fosse piatta, essendo il centro della massa di un piano nel suo centro, la forza di gravità attirerebbe qualsiasi cosa verso il centro del piatto, non verso il basso. Se la gravità agisse in tal modo, provocherebbe conseguenze assai particolari sulla configurazione del nostro pianeta. I mari, infatti, tenderebbero a sparire man mano che si avvicinano verso il bordo, perché attratti verso il centro del disco. La Terra, inoltre, non potrebbe mai mantenere quella forma. Un corpo dotato della sua massa tenderebbe a collassare in una sfera. Oggetti che hanno un diametro di qualche centinaia di chilometri tendono ad assumere la forma di una sfera. Se la Terra fosse una superficie piatta, vedremmo le stesse stelle al polo nord e ai bordi del pianeta. Ma già gli antichi greci, a quell'epoca, erano consci del fatto che nei due emisferi del mondo si vedono stelle diverse, cosa impossibile se la Terra non fosse sferica. Anche l'alternanza giorno-notte, esaminando il modello della Terra piatta, ci dice che dovremmo vedere la luce del Sole in continuazione, per 24 ore. Inoltre, il nostro pianeta genera un campo magnetico che ha origine nel suo nucleo e la cui presenza genera uno scudo elettromagnetico che devia i raggi cosmici e le particelle cariche. Se ipotizzassimo nel caso della Terra piatta una sorta di nucleo, come un oceano di metallo liquido, questo non sarebbe in grado di generare nessun scudo protettivo, in quanto non ruoterebbe. Questo vuol dire che il nostro pianeta sarebbe preda facile di raggi cosmici e delle particelle cariche, ma anche, come pare chiaro, rendendo impossibile la vita. Ancora oggi, come nel Medioevo, tornano in auge idee e false teorie su forma e dimensione del nostro pianeta. Allora furono superstizioni, favole e leggende a diffonderle tra il popolino, che aveva però la scusa dell'ignoranza, non essendo disponibili scuole ed informazioni alla portata di tutti. L'idea che la Terra sia oggi ritenuta piatta, nonostante l'alfabetizzazione di massa, la dobbiamo a false teorie e bufale che si diffondono attraverso internet, e la dobbiamo anche alla credulità di tanti, che preferiscono giustificare le proprie difficoltà e i propri problemi con l'idea di una serie di complotti globali orditi da millenni dalla classe dominante a loro danno. Ci sono personaggi di malafede che diffondono teorie balzane per avere un ritorno economico grazie a libri, visualizzazioni in rete, gadget e conferenze a pagamento, che affermano che pur salendo a centinaia di metri, l'orizzonte che osserviamo è piatto. Domanda: avranno mai preso un aereo?
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché siamo stati salvati.

Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: «Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso?

per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea. Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata. Avverrà che nel luogo dove era stato detto, voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele. Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia. Però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. E si hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo. Ma chi crede in lui non sarà deluso. Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece, la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo, chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso. Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice, invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso?
Mosè per primo dice: Io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare: Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: Tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: L'unico dovere che abbiamo è quello di essere felici. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire, me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è il servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate 3 surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzato ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti, come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca. Un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso. Appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capò, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di' la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro? Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito abbocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai e impiegati, che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male, di aver pazienza. È un carattere così, che gli piace scherzare. Ma a me, non mi scherzi dietro, a me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto, tu me la devi sollevare in tempo quella stramaledetta sbarra, invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, però da un mese che ne parliamo ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Suntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende. Mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato, proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi, e sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume. Non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano presi a male parole. Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paga e li ha scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota? Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrà un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per incuorarlo. Lui ha mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio. Avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. Pronto, qui è la questura. Francesco, sei tu? No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia. Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. Suo marito è in stato di arresto. Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese. Adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più. Di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lui aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: Il racconto.
3: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero.

sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, c'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente, lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zachin erano assai noti, e si scappellavano. Ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure, e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci, cui aveva mai pensato. Tutto nasce, al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zakin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro, sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà però e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. Ho pensato, disse la donna, mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni. Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. Un bel film? Quale? Disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita. Breve incontro, disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga: che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza, chi ne avrà sentito parlare? Si chiedeva turbata. E che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente: io l'ho già visto. L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì

0: e no quando non hanno interesse per voi, e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. È in stato interessante, disse. Sì, disse Olga. E pensò di aggiungere: è per questo che non vado volentieri in posti chiusi, ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zachin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. Anch'io ne ho uno, disse dopo un poco. Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così, disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zachin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non la offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero per la donna del caffè del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zachin. E non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna, occupata a pulire i vetri, non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. È superba, sarà offesa, pensava Olga Zachin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava. E poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. E io non ho ancora dato nulla alla vita, si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori, poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile: una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No, la cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari, i piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata, trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città, e se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. È dovuta rimanere a casa, rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera la seconda sera che era libera di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza, mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente. E subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno, Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò. Il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zachin un po' tristi, ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente, Olga Zachin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero anzi la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto, in un giorno di lutto, aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto, le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zachin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì, e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede. E di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione, e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta, ed è terribile. Ma intanto la musica suona, suona ancora. E la luce batte sul muro e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zachin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zachin.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio. Ernesto Che Guevara.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo, anzi possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle, In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri Ustioni, conclude il professor Melandri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? E le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio, oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando per esempio a un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo? Dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove, poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva, ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchi a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Avvenire. Il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa

ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma Centocelle Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio-2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. 2 anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun. Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea, scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto, da Parigi via Algeri, e aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del Comando Aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, Ride Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico
precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano.

0: Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'Intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche. Si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943. È destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua decima missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa. E aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D. Quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa, mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole, protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo, perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che, sulla base dei test di laboratorio, potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficienti a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime 2 cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, 2 volte 6, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, 13° e 15° giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il 7° giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il 6° giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre a febbraio i romani celebravano le terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, 2 simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta, e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1° marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi,
4: Si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il Santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311, su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano La Torre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita Atena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, Museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino La Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang, edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia, letto da Nicola Betz. Un antico racconto attribuito a Fun Chang, vissuto parecchi secoli prima dell'era cristiana, che fa parte dei tesori di saggezza dell'antica Cina. Un imperatore cinese che si interroga sul senso della vita incontra un saggio. Questi gli permetterà di allargare la sua coscienza e di intravedere sorprendenti aspetti di civiltà, antiche e future. Buon ascolto!
2: Nell'antica Cina viveva un imperatore che ogni giorno osservava molto attentamente i suoi sudditi. Da una finestra del palazzo poteva guardare gli staffieri al lavoro con i cavalli, le guardie che si esercitavano nel maneggiare le armi, i giardinieri che coltivavano coscienziosamente il giardino. Da un'altra finestra scorgeva la piazza del mercato di Luoyang, la capitale, ed osservava con interesse le relazioni interpersonali, gli acquirenti, i venditori, chi guadagnava, chi ci perdeva. E la sera guardava lo spazzino, che puliva la piazza quando tutti se n'erano andati. Ogni giorno osservava, osservava, ma più guardava, meno capiva. Due giornate alla settimana erano dedicate ad esercitare la giustizia. In tutta la Cina era possibile fare ricorso se non si accettava il giudizio del governatore della propria provincia. Si veniva allora ascoltati dalla corte di giustizia presieduta dall'imperatore, e la parola imperiale era legge. Gli venivano dunque presentati problemi di successione, dispute tra vicini, reclami di gente che si considerava troppo povera per pagare le imposte, o di invalidi che volevano che il governo si facesse carico del loro stato, oppure dispute insorte tra città o province. L'imperatore rendeva giustizia e nello svolgere il suo compito continuava ad osservare. Per anni osservò tutto con costanza, finché un bel giorno gli divenne insopportabile restar solo con tutte le domande che si faceva, senza mai riuscire a trovare una risposta. Ai suoi ministri non poteva chiedere alcun parere, perché essi erano simili a coloro che venivano a chiedere giustizia. Né poteva chiedere agli stregoni e ai maghi, perché questi avrebbero voluto cambiare la realtà per mezzo della magia, e tantomeno ai medici, che erano della stessa stoffa. Ma una sera, mentre passeggiava in giardino, passando mentalmente in rivista tutte le persone che aveva incontrato nel corso della vita, e cercando quella che avrebbe potuto rispondere a tutte le domande che gli stavano facendo scoppiare la testa, si ricordò del vecchio saggio che aveva incontrato quando era giovane e che sapeva tante cose. Ma quell'uomo era davvero saggio, oppure gli aveva dato quell'impressione perché a quell'epoca era lui stesso tanto giovane? Oh, se soltanto avesse potuto essere lì nel giardino per rispondere a tutte le domande che gli rodevano il cuore. Non appena questo pensiero gli ebbe attraversato la mente, il saggio gli apparve accanto. E subito l'imperatore si mise ad assalirlo di domande. Perché certi sono nati armoniosi ed altri deformi? Perché alcuni sono saggi ed altri ignoranti? Perché certi sono commercianti ed altri artisti? Perché alcuni non vogliono migliorare la propria vita? Perché l'uomo che ogni sera scopa la piazza del mercato rifiuta il posto di prima scelta che gli offro qui al palazzo? Perché certi sono più forti di altri? Perché alcuni sono ricchi ed altri poveri? Perché è così? Ho visto, disse l'imperatore, un ragazzo di 14 anni, figlio di un mio ministro, perdere la vita giocando con i suoi amici. Perché? Dov'è andata la sua vita e perché è stata tanto breve? Ci sono dei cortigiani di 90 anni che non riescono neppure più a muoversi. Perché la loro vita è così lunga? Io posso dettar legge, pronunciare giudizi, disse l'imperatore. Ma tutte queste domande vanno al di là della mia comprensione. Il saggio gli rispose: guarda il tuo giardino. L'imperatore si guardò attorno e disse: «È bellissimo. Guarda la quercia, maestosa nella sua vecchiaia, ed il giuggiolo, così grazioso e così giovane. Guarda i fiori e le piante, ce ne sono di forti e di deboli, alcuni longevi e altri che vivono una stagione soltanto. Certe piante hanno foglie atrofizzate e fiori incompleti, e altre non possono svilupparsi, private del sole e dai grandi alberi che stanno loro intorno. Perché non mi chiedi nulla sugli alberi, sulle piante, sui fiori? E gli animali, allora? Perché mai il pollo non ha la forza del bufalo? Perché la tigre non ha la mansuetudine del cane? Perché l'aquila vola con tanta potenza nel cielo, mentre i passerotti paiono così deboli? Non sembra forse ingiusto che certi esseri viventi siano aquile ed altri passerotti? Alcuni fili d'erba ed altri querce? Alcuni granito ed altri diamante? Non trovi che sia davvero ingiusto?» disse il saggio. «Ma non sono mica persone», rispose l'imperatore. «Non si tratta di individui dotati di ragione, ma solo di cose su cui noi camminiamo, che mangiamo e che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra vita». «Ah», disse il saggio, «ebbene, qui ti sbagli. La vita che scorre nella canna di bambù è la stessa che scorre nella quercia, e quella che scorre nello spazzino è la stessa che scorre in te. Ciò che viene chiamato Dio, il soffio divino, la vita, l'energia o la forza universale, l'io sono». L'imperatore si grattò il capo. «Sono ancora più confuso di prima», disse. «Vieni con me allo stagno e siediti su quella pietra», disse il saggio. Il saggio agitò l'acqua con una mano e fu come se intorno a loro tintinnassero migliaia di campanellini. Un'immagine apparve allora sull'acqua. «Ti condurrò molto indietro nel tempo», disse il saggio. «Prima dell'epoca di tuo padre, prima ancora di quella del padre di tuo padre e del padre di tuo padre, per offrirti non una visione d'insieme, ma una visione in prospettiva. Un'occhiata su cos'è l'uomo, cosa sono i pianeti, i minerali, le piante e gli animali». Allora, sulla superficie dello stagno apparvero immagini di una civiltà incredibile. C'erano oggetti che volavano nei cieli e uomini che si spostavano in veicoli non trainati da cavalli e gigantesche strutture di metallo che fluttuavano per i mari. Uomini e donne viaggiavano molto velocemente e i loro vestiti erano del tutto diversi da quanto l'imperatore avesse mai visto. «Questa civiltà è esistita prima di quella che conosci», disse il saggio. «Ma guardiamo un po' più avanti nel tempo». Lo schermo parve allargarsi, e l'imperatore vide centinaia di migliaia di persone sparse su tutto il pianeta, e contemplò delle civiltà in confronto alle quali la sua faceva pensare alla vita dei cavernicoli. Poi vide radunarsi un gruppo di uomini e donne e parlare, scambiandosi informazioni sulla natura della loro energia personale, ognuno esprimendo la sua bellezza, il suo calore, la sua forza e la sua coscienza. Ben presto il gruppo attrasse altre persone desiderose di scoprire in loro stesse la medesima comprensione di sé, la medesima libertà per poter vivere nel mondo senza essere del mondo. Una notte questi uomini e queste donne condussero quelli che erano con loro in un certo luogo. D'un tratto vi furono lampi, tuoni e la superficie della terra in pochi istanti subì una metamorfosi. Onde alte parecchi chilometri spazzarono via intere contrade. Vi furono città inghiottite a chilometri di profondità dai terremoti e vaste civiltà furono ricoperte dalla terra o dall'acqua. Immensi territori scomparvero ed apparvero nuove terre. L'imperatore osservava, affascinato, e vide che i sopravvissuti erano forti e coraggiosi, e che grazie a coloro che li guidavano imparavano a vedere e a comprendere ciò che essi erano veramente. La loro capacità di vivere in armonia con se stessi e con gli elementi della natura era molto sviluppata. Alberi, piante e fiori erano scomparsi. C'erano dei semi che germogliavano, ma ci sarebbero voluti anni per vederli crescere. Così, in molte parti del mondo si svilupparono piccoli gruppi. Poco per volta nacquero dei bambini che ben presto cominciarono a fare domande. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Quando i loro genitori cercarono di raccontare loro quanto essi stessi avevano direttamente conosciuto, i figli non riuscivano a crederci. E come avrebbero potuto senza un'immagine, senza un oggetto dell'epoca precedente? Come fare perché capissero? Certi giovani partirono per creare nuove società altrove, e ben presto i sopravvissuti della civiltà precedente morirono. Le immagini sulla superficie dello stagno si confusero ed infine svanirono. Il saggio disse all'imperatore: «Coloro che sopravvivono devono andare oltre». «Non capisco», disse l'imperatore. «Hai visto quegli uomini? Erano saggi perché guidati dall'interno». Essi presero per mano i sopravvissuti per ricominciare un nuovo ciclo. Quei saggi sono, in un certo senso, il nutrimento, l'energia, il carburante di ogni ciclo. Perché si compia il ciclo della vita, è necessario un apporto di energia. L'uomo nasce incapace di nutrirsi e muore allo stesso modo. Tutto ciò che vive, vive secondo dei cicli. Minerali, piante, animali, esseri umani vivono seguendo i cicli della natura. Il pianeta, anch'esso, segue un ciclo. Questi uomini e queste donne, che hanno sviluppato l'autocoscienza e la loro capacità d'unione con tutto ciò che vive, hanno il ruolo, in ogni era di cataclisma, di mantenere la coesione necessaria e di apportare gli elementi indispensabili alla continuazione del ciclo globale. Non hanno bisogno di essere buoni e non hanno bisogno di essere cattivi. Possono essere capo religioso o imperatore, uomo d'arme o pastore, funzionari o parrucchieri. Trasmettono energia. Aiutano il ciclo a compiersi e sono il ponte che conduce da un'epoca ad un'altra, il filo che forma la trama della storia umana. Devi capire, imperatore, che il tuo spazzino è come un seme, un'energia giovane. Forse in un'altra epoca sarà un essere diverso, un albero dai forti rami. Ma per ora non puoi volerlo differente da ciò che è. Gran parte della saggezza e della conoscenza consiste nello smettere di voler trasformare la gente in ciò che non è, ma nell'accettare ciò che è, nel comprendere la sua esperienza di vita. Forse che strappi dal tuo giardino tutte le piante che non sono querce? No. Tu cerchi l'armonia tra l'erba, i fiori, i cespugli, gli alberi. Forse che quando nutri le tue rose dici loro: «Voglio che viviate quanto la quercia». Le rose non vogliono essere querce, vogliono essere rose. Perché dunque volere che gli uomini siano diversi da quello che sono? «Questa è la lezione più difficile da imparare per gli esseri umani», disse il saggio. «Ma tu puoi cominciare con l'accettare l'evoluzione del regno minerale, vegetale, animale. Se puoi già ammettere che una tigre sia più forte d'un topo e che una mucca dia più latte d'un pollo, non riesci a capire che allo spazzino piace essere uno spazzino? Non riesci ad accettare che chi ha fame faccia parte del tuo impero? Certo, tu puoi sfamarli, ma questo esula dalla situazione generale. Dovresti sapere, imperatore, che non devi sfamare il tuo popolo. Puoi agire in modo che il cibo sia accessibile a tutti, ma tocca a loro imparare a nutrirsi da sé. Ogni civiltà che comincia a sfamare la gente pensando che essa sia incapace di provvedere a se stessa è votata al fallimento. Ogni uomo che non sappia prendersi cura di sé comincia a morire. Ogni animale che non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze sarà preda d'un altro animale. Ogni pianta priva della forza necessaria per raggiungere il sole e l'acqua torna alla terra da cui è venuta. Vieni con me. Entra nell'immagine che si crea davanti ai tuoi occhi e guarda questa foresta. Era una foresta magnifica, con grandi alberi e fiori meravigliosi, e animali che la percorrevano in lungo e in largo. Questa parte della foresta non è stata toccata dall'uomo, disse il saggio. La vita è ovunque. Guarda l'erba, I fiori, gli alberi, gli uccelli, gli insetti, gli animali vivono il loro ciclo, imparano, si evolvono. Ma, disse l'imperatore, l'uomo è più avanzato, più intelligente. E chi l'ha detto? Disse il saggio. Come puoi sapere se l'uomo si trova più in alto o più in basso del regno minerale? Il regno minerale non si lamenta, non cerca di prendere ciò che appartiene ad altri, non uccide altri individui. Fa ogni cosa con semplicità, in accordo con la natura che lo circonda. Sei sicuro che l'uomo sia più elevato sul piano terrestre e che invece un giorno non ti evolverai diventando una roccia? L'imperatore rispose, mi sembra impensabile. Il tuo pensiero è limitato. Tuttavia, tutto ciò che sei in grado di immaginare può esistere. Non vi è nulla di impossibile. L'imperatore chiese, a cosa può servirmi tutto questo per essere un buon imperatore? Nel sud ci sono state recentemente grandi inondazioni e molti hanno perduto le loro case. Migliaia di persone sono morte annegate. I sopravvissuti mi chiedono viveri.

sfruttare i venti e le maree. Insegna loro come vivere con la natura e spiega loro che se lottano contro di essa, allora dovranno accettarne le conseguenze. Non puoi avere rimpianti per la persona che ha perso la casa in un terremoto, in una tempesta o un'inondazione. Vivendo dove vive, ha scelto quel rischio. Non puoi obbligare la gente a cambiare vita. Quando vi sono troppe erbacce e non abbastanza querce, quando vi sono più passerotti che aquile, più topi che tigri, più granito che diamante, viene a crearsi uno squilibrio che comporta un rinnovamento della situazione mediante il gioco delle forze naturali. Nulla muore. Certe forme di vita scompaiono, sostituite da altre. Ma lo spirito vivente, che è in ognuna di esse, non muore mai. I funerali sono fatti per i vivi e non per i morti. Sono fatti perché la gente possa avere il piacere di esprimere il proprio dolore. Ma il morto non ne ha bisogno, perché non è morto, ma prosegue la vita in altre condizioni. La foresta non fa funerali, né gli animali, né gli uccelli, né gli insetti, né i fiori. «Sono stato un cattivo imperatore», disse l'imperatore. «No», disse il saggio, «non sei stato un cattivo imperatore. Hai usato lo strumento che avevi. Hai usato pienamente le tue forze nei limiti della tua comprensione. Sei stato capace di percepire. Attraverso tutto ciò che sei stato, l'energia che è in te si è manifestata». Il vecchio saggio avrebbe voluto che l'imperatore potesse vedere e comprendere di più, ma sapeva che la comprensione si risveglia solo pian piano. L'imperatore disse: «Che ne è delle leggi del paese? Devo eliminarle tutte e ricominciare da zero?» «No», disse il saggio. «Governa i popoli del tuo impero come un giardiniere governa un giardino. Il giardiniere consente alle sue piante di crescere senza cercare di farle diventare ciò che esse non sono. Non guardare la roccia su cui sei seduto per dirle: non mi piace ciò che sei, non mi piace il colore che hai, devi diventare una roccia di giada. All'uccello che è sull'albero, il giardiniere non dice: dovresti essere un'aquila, ora ti trasformo in aquila. Non puoi né trasformare in aquila il passero, né lo spazzino in imperatore, né in generale fare la felicità della gente. Gli individui sono vibrazioni, sono un'energia che sceglie un corpo e vivono in questo strumento e lo usano. Tu, nella tua sala da pranzo, usi piatte posate per mangiare, ma il tuo garzone di scuderia usa le mani. Se viene nella tua sala da pranzo, si riempirà lo stomaco come te, ma avrà bisogno di un bagno dopo aver mangiato, mentre tu resterai pulito. La stessa cosa avviene per l'energia. Entra in un corpo e questo corpo può essere simile a qualsiasi altro. Guarda i ministri che ti circondano. Hanno tutti due braccia, due gambe, due occhi, a parte qualche eccezione. Hanno quasi tutti lo stesso corpo, tuttavia sono diversi tra loro. Perché uno è un grande intellettuale e l'altro no? Perché il tuo mago può spostare degli oggetti con la forza del pensiero? Ogni persona è un'energia. L'energia che è in ognuno sa come utilizzare tutto ciò che ha a disposizione. E lo fa attraverso le esperienze che l'individuo vive ad ogni tappa della sua vita. «Vuoi dire che ho già avuto altre vite prima d'ora?» «In un certo senso», disse il saggio. «È un modo di avvicinarsi al problema. Ciò che soprattutto bisogna capire è che la tua energia sarà in grado la prossima volta di assorbire qualcos'altro». «Ma», chiese l'imperatore, «com'è possibile che il male sia un'energia utile?» «Ciò che chiami male è un'energia. Puoi uccidere migliaia, anche milioni di persone senza che questo sia male». «Cosa?» «E perché dovrebbe essere cattivo? Perché dovrebbe essere male? Uccidi migliaia di mosche, uccidi migliaia di animali e di piante per mangiare. E qual è la differenza tra la loro energia e quella di un uomo?» «Ma l'uomo è un mio simile». «E non credi che un pomodoro potrebbe dire la stessa cosa ad un altro pomodoro?» «Capire questo punto è importante. Non si tratta di andare a predicare e a propagare nel mondo questa saggezza, ma di osservare queste cose in modo che divengano parte del tuo essere. In tal modo potrai vivere nel mondo senza paura, senza frustrazione, senza collera e senza giudicare.

perché avrà imparato ad osservare. La capacità ad essere testimone senza identificarti con ogni situazione ti dà un'incommensurabile potenza. Guarda l'immensa quercia che domina il giardino. Gli uccelli fanno il nido fra i suoi rami. Guarda l'aquila che osserva tutto ciò che accade sotto di lei. Ricordati che la gente deve fare l'esperienza di ciò che vive. Se hai rimpianti o pietà per gli altri, ti identifichi con loro diventando parte di ciò che sono. E allora non permetti più alla tua energia di svilupparsi al massimo. Cos'è l'energia? Chiese l'imperatore. Ah, di questo ti parlerò più tardi. Bisogna prima che tu abbia la base necessaria, che tu possa percepire ciò che sei. Mi hai mostrato i mutamenti del mondo. Sono avvenimenti che vedrò in futuro. E come sarà? Sarà proprio come la volta scorsa. Ci sarà un gruppo di saggi al corrente di ciò che starà per accadere? Sì. Prepareranno altri individui? Sì. Farò parte del gruppo? Forse sì, forse no. Significa che senza un certo grado di saggezza potrei morire? Non morire, bensì rinnovarti. Se in quel momento sarai una quercia e la parte inferiore del tuo tronco sarà in cattive condizioni, forse sentirai il bisogno di rinnovarti. Oppure se sarai una vecchia aquila ormai incapace di volare, oppure un diamante tutto incrinato e ormai privo di forza, ma quel diamante sarà stato diamante. Come l'aquila sarà stata un'aquila, e la quercia una quercia. Ognuno è pronto per nuove esperienze. Devi capire che devi imparare ad utilizzare la tua forza, e per usarla al massimo bisogna che non venga controllata dall'energia di altre persone. Puoi percepire gli altri, puoi imparare da loro, ma sappi conservare l'atteggiamento dell'osservatore. Che pensare di tutto quello che mi hai spiegato? Disse l'imperatore. Come sapere se non stai cercando di indurmi in errore, di prenderti gioco di me, di ingannarmi? E che vantaggio potrei ricavarne? Non ho nulla da guadagnarci, disse il saggio. Non diventerò imperatore, né mi darai grandi ricchezze. Che potrei guadagnarci? Forse delle prugne? Non parlare con nessuno di ciò che hai udito, ma tienilo per te. Devi capire che le ispirazioni, le visioni interiori, le intuizioni che puoi avere sono i tuoi diamanti, i tuoi gioielli. Divengano esse la tua forza, il tuo compimento, la tua pienezza. Quando siedi nel mezzo della corte e molti vengono da te, osservali. Se provengono dalla regione che ha subito le inondazioni, educali. Se vengono a chiederti dei soldi, insegna loro come lavorare. Non fare al posto loro ciò che essi devono fare. E così potrò mostrarti la luce, l'energia, le risorse del tuo essere che ancora ignori. Ma voglio conoscerle, disse l'imperatore. Potrei enumerartele in vari modi, disse il saggio. Ma forse che si può mettere un branco d'elefanti in una piccola stanza? Sappi che ti do tutto ciò che puoi attualmente assorbire, ma è necessario che l'insegnamento sia progressivo. A mano che crescerai e che permetterai al tuo corpo, al tuo cuore, al tuo cervello di funzionare meglio, potrò darti di più. Più riceverai, meglio capirai coloro che ti stanno attorno e la natura che ti circonda. Forse che resti sotto un albero che sta per cadere? Ridicolo, certo che no, disse l'imperatore. E se non sai che sta per cadere? Oh, disse l'imperatore, vuoi dire che potrei sapere che l'albero sta per cadere? Puoi far parte d'ogni cosa, disse il saggio. Quando una vecchia inferma viene da te, non metterla in una casa per anziani, ma aiutala ad imparare ad usare ciò che è. Se le sue gambe si muovono appena ed ha le braccia paralizzate, e tu le dici, vecchia, hai avuto una lunga vita, hai bisogno che qualcuno si prenda cura di te, ti metterò in una casa al sole nel sud del paese. Lei sarà contenta. Ma allora 100 altre vecchie correranno da te. Se invece tu le dici, domani prenderai un bagno freddo, comincerai a far lavorare il tuo corpo. Potrà, se lo farà, migliorare. E non vedrai accorrere a te uno stuolo di vecchie desiderose di diventare dipendenti. Impara ad aiutare le persone ad aiutarsi. Da loro gli strumenti necessari, sapendo che esse hanno in sé la capacità di servirsene.
«Insegnami ad usare gli strumenti che usi tu», disse l'imperatore. «Come posso insegnarti a maneggiare strumenti per impugnare i quali ci vogliono 7 mani?» «Ma allora tu come fai a servirtene?» disse l'imperatore. «Facile», disse il saggio. Ed ecco che d'un tratto aveva 7 mani. «Oh», disse l'imperatore, «questo non so farlo». «Eppure potresti. Tutto ciò che puoi immaginare può essere fatto», disse il saggio.

Avete ascoltato un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang. Edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia. Letto da Nicola Betz.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Madà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Madà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio. E all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire, pesantemente addormentato, alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, Moda, Casa, Attualità. E prima lo sfogliò, soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse per carità di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi. Ma anche mentre durava, io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima. E la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale, mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera, al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie, centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità, pura, quasi letteraria come la sua, maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi, levò la testa verso la lampada, quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. E chi può essere? Chi mai può essere? Si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa? Verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi. 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne è ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande, di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine, questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

0: Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una 50. E forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi, lo leggi?» «Ma certo che lo leggo! Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta! E quella dell'ultimo numero l'hai letta?» «No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toeletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera e per restare nella cerchia di amici e conoscenti ce ne dovevano essere almeno una 20. quali condizioni?» più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì: età della donna tra i 20 e i 35.

Tra costoro, il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto, perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate! Cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto! Se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero! Ha ragione!» Ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico, posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote, e che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io debbo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso». «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. «Chi sono io?» mi domanda. «E chi sono io?» girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. «È un cattolico, in quanto tale ha il diritto...» «Sepolcri imbiancati!» gridò Favara scattando dalla poltrona, e prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio, lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo, e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: «Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti», avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora: le 2 dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio, e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. «Bella coscienza avete! E se succede qualche tragedia?» «Ma che tragedia!» disse l'avvocato. «E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si

tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letta anche tu, constatò la signora. Per caso, precisò il marito. E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci? Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B. Che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C. Che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora, e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano, pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo, così rincuorato, stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. E che sa un marito, pensò l'avvocato. È tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti. Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. Ci vuole filosofia, si disse, e la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente, lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ma
Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire, volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo, e che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. Se trovo chi è stato, disse il professore Cozzo, il collo glielo torco, per quanto è vero Dio. Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. E tu che c'entri? Lo so io se c'entro, rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. E c'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo e in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo. E dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura. E quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?»
perché sapevo. Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. Dunque sapevi, sapevi. E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone. Beh! Beh!

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazioni dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente, l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature. E per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori, impegnati a far altro, e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli. A cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua criso-elefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità dell'avorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 avanti Cristo. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno
4: alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini.

0: elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza

0: non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente, in inglese consciousness, e coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente. Sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici, particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le sei malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento, e buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva. Dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco, e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso

che la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: «Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea: «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata». Avverrà che nel luogo dove era stato detto: «Voi non siete mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo». Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. E si hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: «Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo. Ma chi crede in lui non sarà deluso».

Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice, invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: La società perdona spesso il criminale, ma non perdona mai il sognatore. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto, cioè prima di mettere il pesce a bollire. Me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. «Scusi, è servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca, un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso, appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola, finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve. Una volta ogni tanto, con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro, dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capo, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra, e va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello è un mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo Veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro? Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito a bocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai impiegati, che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida «Teron, cosa ti vuol?» e ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon, non si sa come, ha conoscenza dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male, di aver pazienza. È un carattere così, che gli piace scherzare. Ma a me, non mi scherzi dietro, a me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto, tu me la devi sollevare in tempo quella stramaledetta sbarra, invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito, e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, però da un mese che ne parliamo ancora non si è trovato un rimedio. «Hai messo in fresco le fragole?» domanda Assuntina per rompere il discorso. «Potevate prendere un cocomero, no?» borbotta lui e subito riprende. «Mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba?» chiede Francesco. «Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale?» «Che faccia! Madonna Santissima!» ho esclamato. «Proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui!» «A volte là ci vorrebbe la pena di morte», urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi. «E sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanono se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto 2 che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume, non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano presi a male parole, Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e 2 dai sedili. Erano 2 impiegati dell'ufficio paghe, li ha scaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. «Alzati», sta cantando alla figlia, «non vedi che la bottiglia è vuota». Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo. Per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrò un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta. Peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora, dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri, le piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per incuorarlo. Lui ha mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio. Avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. Pronto, qui è la questura. Francesco, sei tu? No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia. Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. Suo marito è in stato di arresto. Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese. Adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più. Di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lo aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
2: Il racconto.
4: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, c'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zakin erano assai noti, che si scappellavano, ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci. Cui aveva mai pensato? Tutto nasce? Al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zakin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa, che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà però e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. «Ho pensato», disse la donna, «mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni». Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. «Un bel film? Quale?» disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. «Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita». «Breve incontro», disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga: che la donna volesse vedere un film celebre per la

posti chiusi, ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zachin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento. «Anch'io ne ho uno», disse dopo un poco. Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie. 16 anni, ormai un uomo, alto così», disse inchinandosi. In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zachin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non la offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero per la donna del caffè del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zachin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna, occupata a pulire i vetri, non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. «È superba! Sarà offesa!» pensava Olga Zachin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava e poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto con quella poveretta la linea che si era imposta in quei giorni di mare e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca in fondo a una piazza dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. «E io non ho ancora dato nulla alla vita», si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori. Poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano,
e pensò quindi a qualcosa di utile.

0: una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No, la cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari, i piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata, trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città, e se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò. Ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. È dovuta rimanere a casa, rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato. Molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera la seconda sera che era libera di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza, mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. «Le è morto il figlio», disse la cameriera semplicemente. E subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. «La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema». Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò, il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zachin un po' tristi. Ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente, Olga Zakin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero anzi la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto. Le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zacchin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede, e di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione. E quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta, ed è terribile. Ma intanto la musica suona, suona ancora, e la luce batte sul muro, e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zakin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zakin.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica, che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare. Fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove, che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è un'espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio: la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson, e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi, o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui, Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare dunque Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi, e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti

fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia. Un mosaico del IV secolo d.C. che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni Ottanta del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano

0: indossavano semplicemente reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?», Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Adalbert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Adalbert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800, unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extra lavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius & Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliardosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione, e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo, e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang, edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia, letto da Nicola Betz. Un antico racconto attribuito a Fun Chang, vissuto parecchi secoli prima dell'era cristiana, che fa parte dei tesori di saggezza dell'antica Cina. Un imperatore cinese che si interroga sul senso della vita incontra un saggio. Questi gli permetterà di allargare la sua coscienza e di intravedere sorprendenti aspetti di civiltà, antiche e future. Buon ascolto!
2: Nell'antica Cina viveva un imperatore che ogni giorno osservava molto attentamente i suoi sudditi. Da una finestra del palazzo poteva guardare gli staffieri al lavoro con i cavalli, le guardie che si esercitavano nel maneggiar le armi, i giardinieri che coltivavano coscienziosamente il giardino. Da un'altra finestra scorgeva la piazza del mercato di Luoyang, la capitale, ed osservava con interesse le relazioni interpersonali, gli acquirenti, i venditori, chi guadagnava, chi ci perdeva. E la sera guardava lo spazzino, che puliva la piazza quando tutti se ne erano andati. Ogni giorno osservava, osservava, ma più guardava, meno capiva. Due giornate alla settimana erano dedicate ad esercitare la giustizia. In tutta la Cina era possibile fare ricorso se non si accettava il giudizio del governatore della propria provincia. Si veniva allora ascoltati dalla corte di giustizia presieduta dall'imperatore, e la parola imperiale era legge. Gli venivano dunque presentati problemi di successione, dispute tra vicini, reclami di gente che si considerava troppo povera per pagare le imposte, o di invalidi che volevano che il governo si facesse carico del loro stato, oppure dispute insorte tra città o province. L'imperatore rendeva giustizia e nello svolgere il suo compito continuava ad osservare. Per anni osservò tutto con costanza, finché un bel giorno gli divenne insopportabile restar solo con tutte le domande che si faceva, senza mai riuscire a trovare una risposta. Ai suoi ministri non poteva chiedere alcun parere, perché essi erano simili a coloro che venivano a chiedere giustizia. Né poteva chiedere agli stregoni e ai maghi, perché questi avrebbero voluto cambiare la realtà per mezzo della magia, e tantomeno ai medici, che erano della stessa stoffa. Ma una sera, mentre passeggiava in giardino, passando mentalmente in rivista tutte le persone che aveva incontrato nel corso della vita, e cercando quella che avrebbe potuto rispondere a tutte le domande che gli stavano facendo scoppiare la testa, si ricordò del vecchio saggio che aveva incontrato quando era giovane e che sapeva tante cose. Ma quell'uomo era davvero saggio, oppure gli aveva dato quell'impressione perché a quell'epoca era lui stesso tanto giovane? Oh, se soltanto avesse potuto essere lì nel giardino per rispondere a tutte le domande che gli rodevano il cuore. Non appena questo pensiero gli ebbe attraversato la mente, il saggio gli apparve accanto e subito l'imperatore si mise ad assalirlo di domande. Perché certi sono nati armoniosi ed altri deformi? Perché alcuni sono saggi ed altri ignoranti? Perché certi sono commercianti ed altri artisti? Perché alcuni non vogliono migliorare la propria vita? Perché l'uomo che ogni sera scopa la piazza del mercato rifiuta il posto di prima scelta che gli offro qui al palazzo? Perché certi sono più forti di altri? Perché alcuni sono ricchi ed altri poveri? Perché è così? Ho visto, disse l'imperatore, un ragazzo di 14 anni, figlio di un mio ministro, perdere la vita giocando con i suoi amici. Perché? Dove è andata la sua vita e perché è stata tanto breve? Ci sono dei cortigiani di 90 anni che non riescono neppure più a muoversi. Perché la loro vita è così lunga? Io posso dettar legge, pronunciare giudizi, disse l'imperatore, ma tutte queste domande vanno al di là della mia comprensione. Il saggio gli rispose: guarda il tuo giardino. L'imperatore si guardò attorno e disse: «È bellissimo. Guarda la quercia, maestosa nella sua vecchiaia, ed il giuggiolo, così grazioso e così giovane. Guarda i fiori e le piante, ce ne sono di forti e di deboli, alcuni longevi e altri che vivono una stagione soltanto. Certe piante hanno foglie atrofizzate e fiori incompleti, e altre non possono svilupparsi, private del sole e dai grandi alberi che stanno loro intorno. Perché non mi chiedi nulla sugli alberi, sulle piante, sui fiori? E gli animali, allora? Perché mai il pollo non ha la forza del bufalo? Perché la tigre non ha la mansuetudine del cane? Perché l'aquila vola con tanta potenza nel cielo, mentre i passerotti paiono così deboli? Non sembra forse ingiusto che certi esseri viventi siano aquile ed altri passerotti? Alcuni fili d'erba ed altri querce? Alcuni granito ed altri diamante? Non trovi che sia davvero ingiusto?» disse il saggio. «Ma non sono mica persone», rispose l'imperatore. «Non si tratta di individui dotati di ragione, ma solo di cose su cui noi camminiamo, che mangiamo e che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra vita». «Ah», disse il saggio, «ebbene, qui ti sbagli. La vita che scorre nella canna di bambù è la stessa che scorre nella quercia, e quella che scorre nello spazzino è la stessa che scorre in te. Ciò che viene chiamato Dio, il soffio divino, la vita, l'energia o la forza universale, l'io sono». L'imperatore si grattò il capo. «Sono ancora più confuso di prima», disse. «Vieni con me allo stagno e siediti su quella pietra», disse il saggio. Il saggio agitò l'acqua con una mano e fu come se intorno a loro tintinnassero migliaia di campanellini. Un'immagine apparve allora sull'acqua. «Ti condurrò molto indietro nel tempo», disse il saggio. «Prima dell'epoca di tuo padre, prima ancora di quella del padre di tuo padre e del padre di tuo padre, per offrirti non una visione d'insieme, ma una visione in prospettiva. Un'occhiata su cos'è l'uomo, cosa sono i pianeti, i minerali, le piante e gli animali». Allora, sulla superficie dello stagno apparvero immagini d'una civiltà incredibile. C'erano oggetti che volavano nei cieli e uomini che si spostavano in veicoli non trainati da cavalli e gigantesche strutture di metallo che fluttuavano per i mari. Uomini e donne viaggiavano molto velocemente e i loro vestiti erano del tutto diversi da quanto l'imperatore avesse mai visto. «Questa civiltà è esistita prima di quella che conosci», disse il saggio. «Ma guardiamo un po' più avanti nel tempo». Lo schermo parve allargarsi, e l'imperatore vide centinaia di migliaia di persone sparse su tutto il pianeta, e contemplò delle civiltà in confronto alle quali la sua faceva pensare alla vita dei cavernicoli. Poi vide radunarsi un gruppo di uomini e donne e parlare, scambiandosi informazioni sulla natura della loro energia personale, ognuno esprimendo la sua bellezza, il suo calore, la sua forza e la sua coscienza. Ben presto il gruppo attrasse altre persone desiderose di scoprire in loro stesse la medesima comprensione di sé, la medesima libertà per poter vivere nel mondo senza essere del mondo. Una notte questi uomini e queste donne condussero quelli che erano con loro in un certo luogo. D'un tratto vi furono lampi, tuoni e la superficie della terra in pochi istanti subì una metamorfosi. Onde alte parecchi chilometri spazzarono via intere contrade. Vi furono città inghiottite a chilometri di profondità dai terremoti e vaste civiltà furono ricoperte dalla terra o dall'acqua. Immensi territori scomparvero ed apparvero nuove terre. L'imperatore osservava, affascinato, e vide che i sopravvissuti erano forti e coraggiosi, e che grazie a coloro che li guidavano imparavano a vedere e a comprendere ciò che essi erano veramente. La loro capacità di vivere in armonia con se stessi e con gli elementi della natura era molto sviluppata. Alberi, piante e fiori erano scomparsi. C'erano dei semi che germogliavano, ma ci sarebbero voluti anni per vederli crescere. Così, in molte parti del mondo si svilupparono piccoli gruppi. Poco per volta nacquero dei bambini che ben presto cominciarono a fare domande. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Quando i loro genitori cercarono di raccontare loro quanto essi stessi avevano direttamente conosciuto, i figli non riuscivano a crederci. E come avrebbero potuto senza un'immagine, senza un oggetto dell'epoca precedente? Come fare perché capissero? Certi giovani partirono per creare nuove società altrove, e ben presto i sopravvissuti della civiltà precedente morirono. Le immagini sulla superficie dello stagno si confusero ed infine svanirono. Il saggio disse all'imperatore: «Coloro che sopravvivono devono andare oltre». «Non capisco», disse l'imperatore. «Hai visto quegli uomini? Erano saggi perché guidati dall'interno». Essi presero per mano i sopravvissuti per ricominciare un nuovo ciclo. Quei saggi sono, in un certo senso, il nutrimento, l'energia, il carburante di ogni ciclo. Perché si compia il ciclo della vita, è necessario un apporto di energia. L'uomo nasce incapace di nutrirsi e muore allo stesso modo. Tutto ciò che vive, vive secondo dei cicli. Minerali, piante, animali, esseri umani vivono seguendo i cicli della natura. Il pianeta, anch'esso, segue un ciclo. Questi uomini e queste donne, che hanno sviluppato l'autocoscienza e la loro capacità d'unione con tutto ciò che vive, hanno il ruolo, in ogni era di cataclisma, di mantenere la coesione necessaria e di apportare gli elementi indispensabili alla continuazione del ciclo globale. Non hanno bisogno di essere buoni e non hanno bisogno di essere cattivi. Possono essere capo religioso o imperatore, uomo d'arme o pastore, funzionari o parrucchieri. Trasmettono energia. Aiutano il ciclo a compiersi e sono il ponte che conduce da un'epoca ad un'altra, il filo che forma la trama della storia umana. Devi capire, imperatore, che il tuo spazzino è come un seme, un'energia giovane. Forse in un'altra epoca sarà un essere diverso, un albero dai forti rami. Ma per ora non puoi volerlo differente da ciò che è. Gran parte della saggezza e della conoscenza consiste nello smettere di voler trasformare la gente in ciò che non è, ma nell'accettare ciò che è, nel comprendere la sua esperienza di vita. Forse che strappi dal tuo giardino tutte le piante che non sono querce? No. Tu cerchi l'armonia tra l'erba, i fiori, i cespugli, gli alberi. Forse che quando nutri le tue rose dici loro: «Voglio che viviate quanto la quercia». Le rose non vogliono essere querce, vogliono essere rose. Perché dunque volere che gli uomini siano diversi da quello che sono? «Questa è la lezione più difficile da imparare per gli esseri umani», disse il saggio. «Ma tu puoi cominciare con l'accettare l'evoluzione del regno minerale, vegetale, animale. Se puoi già ammettere che una tigre sia più forte d'un topo e che una mucca dia più latte d'un pollo, non riesci a capire che allo spazzino piace essere uno spazzino. Non riesci ad accettare che chi ha fame faccia parte del tuo impero. Certo, tu puoi sfamarli, ma questo esula dalla situazione generale. Dovresti sapere, imperatore, che non devi sfamare il tuo popolo. Puoi agire in modo che il cibo sia accessibile a tutti, ma tocca a loro imparare a nutrirsi da sé. Ogni civiltà che comincia a sfamare la gente pensando che essa sia incapace di provvedere a se stessa è votata al fallimento. Ogni uomo che non sappia prendersi cura di sé comincia a morire. Ogni animale che non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze sarà preda d'un altro animale. Ogni pianta priva della forza necessaria per raggiungere il sole e l'acqua torna alla terra da cui è venuta. Vieni con me. Entra nell'immagine che si crea davanti ai tuoi occhi e guarda questa foresta. Era una foresta magnifica, con grandi alberi e fiori meravigliosi, e animali che la percorrevano in lungo e in largo. Questa parte della foresta non è stata toccata dall'uomo, disse il saggio. La vita è ovunque. Guarda l'erba, I fiori, gli alberi, gli uccelli, gli insetti, gli animali vivono il loro ciclo, imparano, si evolvono. Ma, disse l'imperatore, l'uomo è più avanzato, più intelligente. E chi l'ha detto? Disse il saggio. Come puoi sapere se l'uomo si trova più in alto o più in basso del regno minerale? Il regno minerale non si lamenta, non cerca di prendere ciò che appartiene ad altri, non uccide altri individui. Fa ogni cosa con semplicità, in accordo con la natura che lo circonda. Sei sicuro che l'uomo sia più elevato sul piano terrestre e che invece un giorno non ti evolverai diventando una roccia? L'imperatore rispose: Mi sembra impensabile. Il tuo pensiero è limitato. Tuttavia, tutto ciò che sei in grado di immaginare può esistere. Non vi è nulla di impossibile. L'imperatore chiese: A cosa può servirmi tutto questo per essere un buon imperatore? Nel sud ci sono state recentemente grandi inondazioni e molti hanno perduto le loro case. Migliaia di persone sono morte annegate. I sopravvissuti mi chiedono viveri. Ti sei mai chiesto, imperatore, perché quella gente vive così vicina all'oceano, o lungo il corso dei fiumi, o nelle basse terre che l'acqua può inondare? Perché costruiscono la loro casa sulle scogliere, in luoghi che possono crollare? Perché non cercano di integrarsi con la natura invece di sfidarla? La natura, le forze naturali, sono come 100 milioni di cavalieri armati di spade affilate. Non v'è alcun modo di opporre resistenza. La gente che ha ricevuto un'educazione sa dove vivere, dove costruire la propria casa e come proteggersi. Se sono pescatori, insegna loro a sfruttare i venti e le maree. Insegna loro come vivere con la natura e spiega loro che se lottano contro di essa, allora dovranno accettarne le conseguenze. Non puoi avere rimpianti per la persona che ha perso la casa in un terremoto, in una tempesta o un'inondazione. Vivendo dove vive, ha scelto quel rischio. Non puoi obbligare la gente a cambiare vita. Quando vi sono troppe erbacce e non abbastanza querce, quando vi sono più passerotti che aquile, più topi che tigri, più granito che diamante, viene a crearsi uno squilibrio che comporta un rinnovamento della situazione mediante il gioco delle forze naturali. Nulla muore. Certe forme di vita scompaiono, sostituite da altre. Ma lo spirito vivente, che è in ognuna di esse, non muore mai. I funerali sono fatti per i vivi e non per i morti. Sono fatti perché la gente possa avere il piacere di esprimere il proprio dolore. Ma il morto non ne ha bisogno, perché non è morto, ma prosegue la vita in altre condizioni. La foresta non fa funerali, né gli animali, né gli uccelli, né gli insetti, né i fiori. Sono stato un cattivo imperatore, disse l'imperatore. No, disse il saggio, non sei stato un cattivo imperatore. Hai usato lo strumento che avevi. Hai usato pienamente le tue forze nei limiti della tua comprensione. Sei stato capace di percepire. Attraverso tutto ciò che sei stato, l'energia che è in te si è manifestata. Il vecchio saggio avrebbe voluto che l'imperatore potesse vedere e comprendere di più, ma sapeva che la comprensione si risveglia solo pian piano. L'imperatore disse: Che ne è delle leggi del paese? Devo eliminarle tutte e ricominciare da zero? No, disse il saggio. Governa i popoli del tuo impero come un giardiniere governa un giardino. Il giardiniere consente alle sue piante di crescere senza cercare di farle diventare ciò che esse non sono. Non guardare la roccia su cui sei seduto per dirle: Non mi piace ciò che sei, non mi piace il colore che hai, devi diventare una roccia di giada. All'uccello che è sull'albero, il giardiniere non dice: Dovresti essere un'aquila, ora ti trasformo in aquila. Non puoi né trasformare in aquila il passero, né lo spazzino in imperatore, né in generale fare la felicità della gente. Gli individui sono vibrazioni, sono un'energia che sceglie un corpo e vivono in questo strumento e lo usano. Tu, nella tua sala da pranzo, usi piatte posate per mangiare. Ma il tuo garzone di scuderia usa le mani. Se viene nella tua sala da pranzo, si riempirà lo stomaco come te, ma avrà bisogno di un bagno dopo aver mangiato, mentre tu resterai pulito. La stessa cosa avviene per l'energia. Entra in un corpo e questo corpo può essere simile a qualsiasi altro. Guarda i ministri che ti circondano. Hanno tutti due braccia, due gambe, due occhi, a parte qualche eccezione. Hanno quasi tutti lo stesso corpo, tuttavia sono diversi tra loro. Perché uno è un grande intellettuale e l'altro no? Perché il tuo mago

possibile che il male sia un'energia utile. Ciò che chiami male è un'energia. Puoi uccidere migliaia, anche milioni di persone senza che questo sia male. Cosa? E perché dovrebbe essere cattivo? Perché dovrebbe essere male? Uccidi migliaia di mosche, uccidi migliaia di animali e di piante per mangiare. E qual è la differenza tra la loro energia e quella di un uomo? Ma l'uomo è un mio simile. E non credi che un pomodoro potrebbe dire la stessa cosa ad un altro pomodoro? Capire questo punto è importante. Non si tratta di andare a predicare e a propagare nel mondo questa saggezza, ma di osservare queste cose in modo che divengano parte del tuo essere. In tal modo potrai vivere nel mondo senza paura, senza frustrazione, senza collera e senza giudicare, perché avrai imparato ad osservare. La capacità ad essere testimone senza identificarti con ogni situazione ti dà un'incommensurabile potenza. Guarda l'immensa quercia che domina il giardino. Gli uccelli fanno il nido fra i suoi rami. Guarda l'aquila che osserva tutto ciò che accade sotto di lei. Ricordati che la gente deve fare l'esperienza di ciò che vive. Se hai rimpianti o pietà per gli altri, ti identifichi con loro diventando parte di ciò che sono. E allora non permetti più alla tua energia di svilupparsi al massimo. Cos'è l'energia? Chiese l'imperatore. Ah, di questo ti parlerò più tardi. Bisogna prima che tu abbia la base necessaria, che tu possa percepire ciò che sei. Mi hai mostrato i mutamenti del mondo. Sono avvenimenti che vedrò in futuro. E come sarà? Sarà proprio come la volta scorsa. Ci sarà un gruppo di saggi al corrente di ciò che starà per accadere? Sì. Prepareranno altri individui? Sì. Farò parte del gruppo? Forse sì, forse no. Significa che senza un certo grado di saggezza potrei morire? Non morire, bensì rinnovarti. Se in quel momento sarai una quercia e la parte inferiore del tuo tronco sarà in cattive condizioni, forse sentirai il bisogno di rinnovarti. Oppure se sarai una vecchia aquila ormai incapace di volare, oppure un diamante tutto incrinato e ormai privo di forza. Ma quel diamante sarà stato diamante, come l'aquila sarà stata un'aquila, e la quercia una quercia. Ognuno è pronto per nuove esperienze. Devi capire che devi imparare ad utilizzare la tua forza. E per usarla al massimo, bisogna che non venga controllata dall'energia di altre persone. Puoi percepire gli altri, puoi imparare da loro, ma sappi conservare l'atteggiamento dell'osservatore. Che pensare di tutto quello che mi hai spiegato? Disse l'imperatore. Come sapere se non stai cercando di indurmi in errore, di prenderti gioco di me, di ingannarmi? E che vantaggio potrei ricavarne? Non ho nulla da guadagnarci, disse il saggio. Non diventerò imperatore, né mi darai grandi ricchezze. Che potrei guadagnarci? Forse delle prugne? Non parlare con nessuno di ciò che hai udito, ma tienilo per te. Devi capire che le ispirazioni, le visioni interiori, le intuizioni che puoi avere, sono i tuoi diamanti, i tuoi gioielli. Divengano esse la tua forza, il tuo compimento, la tua pienezza. Quando siedi nel mezzo della corte e molti vengono da te, osservali. Se provengono dalla regione che ha subito le inondazioni, educali. Se vengono a chiederti dei soldi, insegna loro come lavorare. Non fare al posto loro ciò che essi devono fare, e così potrò mostrarti la luce, l'energia, le risorse del tuo essere che ancora ignori. Ma voglio conoscerle, disse l'imperatore. Potrei enumerartele in vari modi, disse il saggio. Ma forse che si può mettere un branco d'elefanti in una piccola stanza? Sappi che ti do tutto ciò che puoi attualmente assorbire, ma è necessario che l'insegnamento sia progressivo. A mano che crescerai e che permetterai al tuo corpo, al tuo cuore, al tuo cervello di funzionare meglio, potrò darti di più. Più riceverai, meglio capirai coloro che ti stanno attorno e la natura che ti circonda. Forse che resti sotto un albero che sta per cadere? Ridicolo, certo che no, disse l'imperatore. E se non sai che sta per cadere? Oh, disse l'imperatore, vuoi dire che potrei sapere che l'albero sta per cadere?
Puoi far parte d'ogni cosa, disse il saggio,

Quando una vecchia inferma viene da te, non metterla in una casa per anziani, ma aiutala ad imparare ad usare ciò che è. Se le sue gambe si muovono appena ed ha le braccia paralizzate, e tu le dici: «Vecchia, hai avuto una lunga vita, hai bisogno che qualcuno si prenda cura di te. Ti metterò in una casa al sole nel sud del paese». Lei sarà contenta, ma allora 100 altre vecchie correranno da te. Se invece tu le dici: «Domani prenderai un bagno freddo, comincerai a far lavorare il tuo corpo», potrà, se lo farà, migliorare. E non vedrai accorrere a te uno stuolo di vecchie desiderose di diventare dipendenti. Impara ad aiutare le persone ad aiutarsi. Da loro gli strumenti necessari, sapendo che esse hanno in sé la capacità di servirsene. «Insegnami ad usare gli strumenti che usi tu», disse l'imperatore. «Come posso insegnarti a maneggiare strumenti per impugnare i quali ci vogliono 7 mani?» «Ma allora tu come fai a servirtene?» disse l'imperatore. «Facile», disse il saggio. Ed ecco che d'un tratto aveva 7 mani. «Oh», disse l'imperatore, «questo non so farlo». «Eppure potresti. Tutto ciò che puoi immaginare può essere fatto», disse il saggio.

0: Avete ascoltato un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang. Edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia. Letto da Nicola Betz. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Maddà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Maddà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio e all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire, pesantemente addormentato, alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, Moda, Casa, Attualità. E prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse, per carità, di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi. Ma anche mentre durava io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima e la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale. Mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera. Al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie. Centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze, di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità, pura, quasi letteraria come la sua, maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi, levò la testa verso la lampada quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. E chi può essere? Chi mai può essere? Si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa, verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi? 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buonsenso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

0: Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una cinquantina, e forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi, lo leggi?» «Ma certo che lo leggo! Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta! E quella dell'ultimo numero l'hai letta?» «No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta, e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera, e per restare nella cerchia di amici e conoscenti, ce ne dovevano essere almeno una ventina. Quali condizioni? Più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa, con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto. Perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago,

Posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote. E che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io devo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso. Lei lo respinge? Domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. E lei, chi è? Come io, chi sono? Fece il dottore annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. Chi sono io? Mi domanda. E chi sono io? Girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. È un cattolico e in quanto tale ha il diritto. Sepolcri imbiancati! Gridò Favara scattando dalla poltrona e prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio. Lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti. Avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora, le 2 dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. Bella coscienza avete. E se succede qualche tragedia? Ma che tragedia? Disse l'avvocato. E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letta anche tu, constatò la signora. Per caso, precisò il marito. E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci? Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B. Che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C. Che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella.

dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano, pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo, così rincuorato, stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. E che sa un marito, pensò l'avvocato. È tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti. Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. Ci vuole filosofia, si disse, e la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente e lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio, e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo, e che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. Se
Se trovo chi è stato, disse il professore Cozzo, il collo glielo torco, per quanto è vero Dio. Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. E tu che c'entri? Lo so io se c'entro, rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. E c'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio, in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo e in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo, e dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta, la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi!» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone: «Beh, beh!»

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Clipper. A caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dèi. Anche se il suo diametro, 3130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing with Independent Microswimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'Homo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal basso rilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, Presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dei. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero tra l'altro le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore azero Zeccaria Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali ipotizzava che gli dei delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione, e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati

Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di Saint-Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di eguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonski, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda: che sorte avrà la mia Tolone? Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone. L'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba,
pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio.

0: Immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione. Un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa. In cui Chateaubriand dichiara: tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere. La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa un ventennio, continua a far discutere e a dividere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di 1, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi, dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il palazzo del comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno, con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del 400 da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista. Spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente però in questi tempi iperstimolanti non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci, e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai quattro step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro, il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo, freddo, pesante, leggero, morbido, ruvido. Un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine, si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Salcalpa la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa. L'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il power nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, Poiché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai, perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea. Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata. Avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele. Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia. Però

Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice? Invece, la parola è vicino a te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo Castellaneta. Futili motivi. Faccio sempre così quando ho pochi fiammiferi. Straccio un foglio di giornale, lo arrotolo stretto e accendo l'altro fornello. Ecco il volto della belva. C'era scritto sopra la fotografia in prima pagina. La carta bruciava, lentamente perché l'avevo cartocciata, e anche l'assassino in fotografia bruciava lentamente. Dunque sedano, un pezzo di cipolla, una carota, una foglia d'alloro da mettere a freddo, mi pare che abbia detto. Cioè, prima di mettere il pesce a bollire. Me lo sono fatta ripetere due volte al telefono. Scusi, è il servizio di pronta cucina? Vorrei cucinare, come ho visto su una rivista, con la maionese che fa una specie di ricamo sopra le trote. Ne ho comprate tre surgelate per l'occasione. Spero solo che Francesco non arrivi in divisa. Non mi piacerebbe che i vicini dicessero di nostra figlia che si è fidanzata ad un poliziotto. Già mi sembra sprecata la sua bellezza per uno che guadagna così poco, con un mestiere che ci lasci la pelle come niente. E quando la pelle comincia a disfarsi, 8-10 minuti al massimo, vuol dire che la trota è cotta. Bisogna togliere subito dall'acqua. È comodissimo questo 199. Basta toccarla con la punta della forchetta per capire quando è il momento, così come distingo se è Salvatore da come sbatte la porta dell'ascensore. Fai presto, lavati. Saranno qui fra poco, ha detto Assuntina, che Francesco passava a prenderla in negozio col motorino. L'acqua della pasta sta bollendo, le fragole sono in frigorifero. Quando si lava lui tremano le canne dell'acqua come facesse chissà cosa. Non mi fa neanche sentire il campanello. «È un'ora che suoniamo», brontola Assuntina. «Venga, venga, Francesco!» Mi sono accorta subito che sullo zigomo ha un segno ancora fresco. «Niente, l'abbiamo fatto a botte l'altro giorno». Salvatore è uscito dal bagno con l'asciugamano. Vuol sapere quali botte. Sul giornale non c'era, ma se li dovessero mettere ogni volta sui giornali gli scontri di piazza, spiega Francesco, che quello è piano quotidiano e gli brillano i denti, povero figlio, che sono l'unica cosa bella che ha. Mi fa tenerezza con quei capelli corti, come se fosse in licenza da soldato. Era roba da niente, sorride togliendosi la giacca. Un'occupazione di case, solo che quello era un palazzo di lusso. Appena finito di costruire, mica le solite catapecchie col cesso sulla ringhiera. Così hanno dovuto sgombrare con la forza, anche se lui personalmente sarebbe d'accordo con loro. «Sì, bravo», interviene Salvatore, «che poi ti buttano fuori dalla polizia se si accorgono come la pensi». Si sono messi a tavola. Finalmente. I tovaglioli al collo, mentre condisco gli spaghetti, e oggi trovare un posto è diventato impossibile. Magari mi buttassero fuori, commenta Francesco. Ci sono dei giorni che uno si vergogna, lo sapete, a stare lì con la visiera sulla faccia e lo sfollagente in mano, mica per quelli che ti insultano, dall'altra parte della strada, ma per come ti guarda la gente, ti guardano e cambiano marciapiede, come se ci avessimo la rogna. Mangia, dai, invita Assuntina. Se la merita anche lui una cena come si deve, una volta ogni tanto. Con quello che gli passano in caserma, se non fosse per lo stipendio di Assuntina e il lavasecco, mi domando come farebbero il giorno che si sposano. Stai a sentire, comanda Salvatore. Dice che a botte bisogna fare quando viene il momento, ma bisogna darle, picchiare duro. Dovrebbero averglielo insegnato nella polizia. La prima botta sei tu che devi darle, mentre l'altro ancora stordito, giù il secondo colpo e il terzo, finché l'altro capo, mannaggia la morte, e con le mani fa ancora un gesto. Salvatore di minaccia verso l'avversario, anche Francesco lo fissa, sbalordito da quell'esplosione di rabbia, boom! Un colpo così, mannaggia la morte, e poi vediamo chi ride, vediamo. Ho capito, vai, hai litigato con Zanon. La domanda mia era giusta, lo vedo dalla faccia che ha fatto, anche se Assuntina protesta. Basta con Zanon, non ne voglio sentir parlare. Ma Francesco sorride interessato, vuol sapere di questa storia. Ti prego, supplica Assuntina, cambiamo discorso, prendi ancora della pasta. Non è così, insisto. Di la verità. Preferisco che si sfoghi invece, piuttosto che vederlo tutte le sere con quella rabbia in corpo, che ogni volta Zanon, quando Salvatore esce col pulmino, ritarda apposta a tirar su la sbarra. E va bene, vale la pena di farsi cattivo sangue a questo modo. Forse, tenta Francesco, ha degli ordini precisi. Ma che ordini, quello mascalzone. È più di un mese che dura questa storia. Da quando alla porta carraia della fabbrica hanno messo questo Veneto, urla Salvatore. Adesso non lo tiene più nessuno, ricomincia la giaculatoria. Nemmeno lo spettacolo delle mie trote con maionese riesce a distrarlo per un attimo. Io, quello lì, un giorno o l'altro? Lo capisci, Francesco? Certo che capisce. Francesco è dalle parti nostre, però mi sembra più che altro divertito da come chiede particolari. E Salvatore subito a bocca. Ti sembra possibile, gli spiega, che io arrivo in seconda? Potrei uscire senza cambiare marcia? E no, signore. Come mi vede spuntare, Zanon gira la testa, così sono costretto a frenare e aspettare. Lo vede bene che sono carico, ma lui lo fa espressamente per sfottermi davanti agli operai impiegati, che sono sul pulmino. Io gli do un colpo col clacson e allora lui grida: Teron, cosa ti vuol? E ride, per far ridere gli altri. Una sera, se non mi tenevano, stavo per scendere. Adesso poi che viene il caldo e senti il motore che bolle, anche 10 secondi aspettare ti sembra un'eternità. Ormai è diventata una barzelletta. Vediamo cosa fa Zanon, dicono gli impiegati alle mie spalle. Lo dica in direzione, suggerisce Francesco. Calma, anche quello ho provato. Ma Zanon non si sa come, ha conoscenze dappertutto. E poi sono quasi 20 anni che è in azienda, ormai lo conoscono. Mi hanno detto che non c'è niente di male, di aver pazienza. È un carattere così, che gli piace scherzare. Ma a me, non mi scherzi dietro. A me, quando arrivo col mio automezzo, tu mi devi portare rispetto. Tu me la devi sollevare in tempo, quella stramaledetta sbarra. Invece di chinarti sotto il tavolo, girare la faccia aspettando solo di vedermi arrabbiato. Adesso è partito e non lo ferma più nessuno. Salvatore mi mette i nervi anche quando comincia con questa storia, anche se fa piacere vedere che il tuo uomo è un uomo per davvero, che non si fa mettere sotto i piedi da nessuno. Però, da un mese che ne parliamo, ancora non si è trovato un rimedio. Hai messo in fresco le fragole? Domanda Assuntina per rompere il discorso. Potevate prendere un cocomero, no? Borbotta lui e subito riprende, mai contento di niente, che la gente solo gli schiaffoni, capisce? E anche la figlia l'ha tirata a sue sberle. Lo dice quasi vantandosene, perché Francesco intenda, visto che se il mondo va a rotoli è colpa dei vecchi che non sanno più usare la frusta. E si capisce che poi i giovani vengono su delinquenti. Per esempio, l'altro giorno, quello che ha messo la bomba. Quale bomba? Chiede Francesco. Ma sì, la bomba nella scuola, che per fortuna non è scoppiata. L'hai visto sul giornale? Che faccia, Madonna Santissima, ho esclamato, proprio lo stesso che avevo bruciato un'ora prima sul fornello del gas. Ecco il volto della belva, proprio lui. A volte là ci vorrebbe la pena di morte, urla Salvatore come se ce l'avesse dinanzi, e sono sicura che in tutta Porta Vittoria non ce n'è un altro che quando grida mette paura come lui. E se questo Zanon non se l'ha ancora fatta sotto, mi sono detta tante volte, vuol dire che ha un bel fegato anche lui, oppure è un incosciente. Mi ricordo che una sera Salvatore ne ha messi a posto due che sul pulmino volevano fargli spegnere la radio. Dicono che lui la tiene sempre a tutto volume. Non so se è vero, ma anche se fosse, uno che sta al volante tutta la giornata avrà diritto a un po' di svago. Insomma, si erano presi a male parole. Salvatore alla fine non ci ha visto più e li ha sollevati tutti e due dai sedili. Erano due impiegati dell'ufficio paghe, lì ascaraventati dal pullman, però nessuno ha avuto da ridire dopo quella volta. Alzati, sta cantando alla figlia, non vedi che la bottiglia è vuota? Anche Assuntina tiene il carattere preciso di lui. Apposta litigano. Ma stasera che c'è Francesco si è permessa solo di sbuffare. Già un paio di volte la padrona della tintoria gli aveva detto il fatto suo, per il collo di una camicia che non l'aveva nemmeno stirato lei. Bisogna sentirli quando strillano padre e figlia. Mi fanno uscire fuori tutti alle finestre. Avrò un bel po' da fare, Francesco, per tenerla sotto. Povero poliziotto, che ha già poca voglia di sparare. La sua passione sono i fumetti di Diabolik. Ne ha più di 100. Lui e il collega fanno la raccolta, peccato che adesso se ne va. Una bella fortuna ha avuto. Antonio? Antonio l'hanno preso. Lo aspettava da mesi questo posto in un corpo di polizia privata. Allora dice Assuntina, c'è speranza anche per te. Antonio ti potrebbe far entrare, tanto il rischio c'è lo stesso e ti pagano di più. Francesco girava pensieroso lo zucchero dentro la chicchera e già me lo figuro con quelle divise da sceriffo, come si vedono fuori dalle banche, col cinturone alla vita e la pistola in bella vista. Sarei più contenta anch'io. Soltanto Salvatore mostra poco entusiasmo. Stai dove sei, dammi retta, che il posto è sicuro, come in ferrovia. È stata la prima risata stasera mentre i ragazzi se ne uscivano per un cinema. Io mi sono messa a sparecchiare. Salvatore ha girato la sedia verso la televisione. Lo guardavo intanto che lavavo i piatti al lavandino, come volesse cacciare un pensiero. La faccia stanca di una giornata di lavoro, i peli grigi fuori dalla canottiera. Ma avesse detto che buono era il pesce, niente. Tutto tutto dovuto, come se io non mi stancassi a fare i servizi, a lavare i vetri e piastrelle nei palazzi vicini. Vedrai che Francesco ce la porta via, gli ho detto per incuorarlo. Lui ha mosso appena la testa, sempre fisso alla televisione, come a fare di sì. Che si sposino pure, lui è d'accordo, però sentivo che faceva scrocchiare le dita. Una mano dentro l'altra come se schiacciasse delle noci. Segno che qualche cosa gli ribolle dentro. A metter su casa li aiuteremo noi, che dici Salvatore? Questo delinquente, anche il sonno mi deve avvelenare. Avanti, falla finita. Sapevo bene di chi parlava. Magari domani non lo trovi più, gli ho detto. Vedrai che lo sostituiscono alla porta a carraia. Adesso non ti far cattivo sangue. È andato nel gabinetto sbattendo la porta. Sul momento, pensando a Zanon, mi è venuto da ridere. Mi ricordo che mi ero appena addormentata nella sedia a sdraio, avevo bagnato il terrazzino con la canna e tutto il caldo del pomeriggio se ne stava salendo come un fumo quando suonò il telefono. «Pronto, qui è la questura. Francesco, sei tu?» «No, è la squadra mobile, signora, deve venire subito, è successa una disgrazia!» Non c'era bisogno che dicesse altro. In quell'attimo ho visto tutto quanto. «Suo marito è in stato di arresto!» Vedevo la sua faccia mentre aspettava davanti alla sbarra chiusa e Zanon che sghignazzava dentro la sua cabina. Salvatore che scende e gli va incontro adagio come fanno gli uomini del mio paese, adagio per trattenere la collera ma anche per caricarsi di più, di fronte a tutti i passeggeri che guardano dai finestrini. Il primo pugno è subito rotolato a terra. Zanon gli ha quasi staccato il naso con un morso. Sono sicura che Salvatore non voleva, ma la mano è andata da sola sul coltello. Diranno i testimoni che pareva una furia, prima che riuscissero a dividerli. Lo aveva coltellato 5 volte nei fianchi e un colpo di striscio alla gola. Adesso Zanon è al centro di rianimazione e non sanno se si salverà. Il commissario le vuole parlare, signora. Ecco, pensavo, ecco. Come se l'avessi sempre saputo, come se tutti gli anni passati prima solo a questo fossero serviti, a sbranarci come cani tra noi pezzenti. Che venisse questo giorno per mandare malore ogni cosa, povera Assuntina. A Francesco non gliela lasceranno sposare la figlia di un assassino. È strano, come è naturale, una disgrazia. Sentivo solo un gran vuoto, più grande di qualsiasi dolore.
1: Il racconto.
3: La luna sul muro di Anna Maria Ortese. La moglie dell'ingegner Zachin, la bella e bionda Olga, aspettava il suo secondo figlio e questa volta la maternità la rendeva straordinariamente felice. Ma forse non era soltanto la maternità, era la stagione. Aveva litigato con il marito e poi si erano rapacificati e lui l'aveva lasciata andare da sua madre al mare per 2 settimane. Il mare era molto bello, liscio, le sere non finivano mai e c'era nell'aria qualcosa di tenero, di morbido, di inesplicabile, come se la vita si fosse tolta una maschera e mostrasse adesso il suo vero volto, i suoi tesori. Olga, distesa in un asdraio con un libro sulle ginocchia, non riusciva a concentrare i suoi pensieri su nulla, altro che su se stessa e la misteriosa bellezza del vivere. E le sembrava che una voce, per la prima volta in vita sua, le mormorasse all'orecchio: «Tu non ti conosci, Olga, ma sei intelligente, sei buona, hai una personalità straordinaria ed è per questo che apprezzi la bellezza della vita». Forse, soggiungeva quella voce, ti converrebbe frenare un poco il tuo orgoglio, diventare un tantino più dolce. Questo era vero. La moglie dell'ingegnere, malgrado una sua amabilità naturale e una fine educazione, era portata a chiudersi, qualche volta a isolarsi, convinta che pochi, e fra questi non il marito, l'apprezzassero come meritava. E aveva anche risposte un po' aspre. Non avrebbe dovuto farlo più. Non ne guadagnava niente. D'ora in poi voleva sforzarsi di essere più umile e sensibile alla vita degli altri. Voleva farsi amare. Tutti la dovevano amare. Non c'era una cosa più affascinante al mondo. Tornata in città, trovò che le rimaneva più tempo del previsto per dedicarsi a questo genere di pensieri e sentimenti esemplari. Suo marito aveva dovuto allontanarsi per qualche giorno. In casa, per Massimo, il loro bambino, C'era una bonne magnifica. Olga usciva tutti i pomeriggi. Faceva passeggiate lente lente, dato il suo stato, assaporando incantata la vita della città. Il sole al tramonto ammorbidiva il taglio delle case, sollevava i ponti, slargava misteriosamente le strade, mentre il passo degli uomini suonava stranamente lieve e una specie di musica trasportava tutto. Passavano amici del marito, gli Zakin erano assai noti, che si scappellavano, ragazze con il loro boyfriend che le sorridevano da sotto le ciglia scure e nelle carrozzelle bambini piccolissimi che sollevavano a guardarla il volto placido. Le campane suonavano ininterrottamente e Olga si trovava a pensare cose gravi e dolci. Cui aveva mai pensato? Tutto nasce, al mondo è una nascita continua, radiosa. E bisogna essere amici, occorre che siamo amici uno dell'altro. Si doleva di aver passato tanti anni senza capirlo. Non vi era certo una verità più lampante. Quasi ogni sera, alla fine delle sue passeggiate, Olga Zakin se ne andava in un piccolo caffè che aveva frequentato col marito prima di sposarsi e che adesso la inteneriva. Era situato alla fine di un grande viale, dove la città diventava meno luminosa e meno ricca, e la incuriosiva per un suo silenzio, una sua grazia dolorosa, che non aveva avvertito prima. E qui, insieme a un paio di logori camerieri, c'era una donnetta per la quale Olga provò subito simpatia. Aveva l'aria di una persona che sta aspettando qualcosa o qualcuno da molti anni, o che deve fare una domanda, ce l'ha sulla punta della lingua e sempre se ne dimentica. In complesso, una poveretta, mai stata bella neppure in gioventù, anzi francamente sgradevole, con un viso virile, le gambe corte, i capelli forti e bianchi pettinati lisci all'indietro sopra una fronte quadrata. Contrastava con la sua figura minuta l'aria spavalda e un po' triste di chi ha passato l'intera vita in lavori servili e ora riposa. Forse era una vedova, una parente povera del proprietario. Guardava Olga Zakin e sorrideva. Una sera, come fanno i bambini, quasi furtivamente, le fece cenno di doverle parlare. Olga rimase sorpresa da questo fatto, perché di solito, se non era lei per prima a dimostrare qualche cordialità, nessuno la avvicinava, e quella sera si era proprio dimenticata del mondo. C'era una bella luna sul muro che faceva angolo con il caffè, e Olga pensava con passione a suo marito. Avrebbe dato chissà che cosa per averlo vicino. Non manifestò alcuna contrarietà però, e anzi sorrise un poco, mostrando che aveva capito. E prima di uscire, mentre raccoglieva borsa e guanti, si accostò alla donna. «Ho pensato», disse la donna, «mi perdoni, sa, se non la conosco, se vuole venire con me domani al cinema. Offro io. Non vado mai al cinema, non mi va di andare da sola. E ora c'è proprio un bel film, mi perdoni». Aveva una voce rapida, perentoria, da uomo e, almeno in quel momento, un po' rauca. Olga non si affrettò a rispondere. «Un bel film? Quale?» disse poi sommessamente. E intanto pensava alla moglie dell'ingegner Carlo Zakin. Se questa donna lo sapesse, forse è per il vestito. «Non mi dispiace, ma non sapevo di essere mal vestita». «Breve incontro», disse la donna. Ci furono due cose che dispiacquero a Olga. Che la donna volesse vedere un film celebre per la sua delicatezza? Chi ne avrà sentito parlare? Si chiedeva turbata. E che a lei, signora Zakin, questo dispiacesse. Le sembrava che la luna avesse diminuito il suo chiarore. Disse vagamente, «Io l'ho già visto». L'anziana cameriera non obiettò nulla. Era proprio come gli uomini, sì e no quando non hanno interesse per voi e anche quando ne hanno. La donna ora le guardava la vita. È in stato interessante, disse.
4: Sì, disse Olga.
3: E pensò di aggiungere: è per questo che non vado volentieri in posti chiusi, ma le parve inutile. La donna non aveva l'aria di essere dispiaciuta né di giudicarla per questo diniego con minore simpatia. Risalì con lo sguardo dalla vita alla fronte della Zakin ed era uno sguardo inesprimibilmente contento.
4: «Anch'io ne ho uno», disse dopo un poco.
3: Il suo mento si alzò, il viso tremò e si ammansì. Una ineffabile gioia le allargò le pupille grigie.
4: 16 anni, ormai un uomo, alto così», disse inchinandosi.
3: In quel momento il padrone la chiamò. Essa si allontanò senza fretta, sulle gambe basse, come portando una corona. La sera dopo, Olga Zakin era ancora là. Aveva messo un vestito più elegante, di lana leggera bianca, ornato di pesanti ricami, anche bianchi, al collo e ai polsi. In testa una sciarpa di velo azzurro e scarpe e borsa anche azzurre. Assicurava a se stessa che i modi asciutti e forse troppo disinvolti della vecchia cameriera non la offendevano, ma in realtà provava una segreta ansia di vedere dove arrivasse la familiarità, per non dire l'arditezza di quella sconosciuta. E se la propria bellezza, e più che la bellezza, la grazia, l'impeccabile squisitezza di ogni particolare della sua persona e dell'abbigliamento, davvero non fossero, per la donna del caffè, del tutto invisibili. Lettera muta, come diceva Carlo Zakin, e non le infondessero alcuna soggezione. Si sedé al suo tavolino e attese, ma la donna, occupata a pulire i vetri, non mostrò di vederla, non si mosse mai dal suo posto. «È superba! Sarà offesa!» pensava Olga Zakin. La notte non le riuscì di dormire. Il bambino le pesava e poi aveva trovato una cartolina di Carlo che rimandava il suo arrivo di una settimana e si sentiva irritata e infelice. L'indomani, per fortuna, era una giornata magnifica, con un sole caldo, un'aria tersa e nell'aria tutta la presenza, il piacere tremante della primavera. Olga passò una mattina come in sogno. Il bambino le dava una specie di ebbrezza invece di pesarle e pensava a Carlo intensamente. Voleva chiedergli perdono, quando fosse tornato, dei suoi nervosismi, delle sue malinconie di bambina egoista. Voleva essere una vera donna, piena di comprensione, di dolcezza e ancora qualcosa di più, tenerezza per la vita intera. Al pomeriggio, dopo una colazione leggera, pollo e certe fragole mandatele con un biglietto delizioso da Carlo, dormì ancora e si risvegliò più riposata e felice del solito. Come portata da questa felicità misteriosa contro la quale non poteva muovere e non voleva certo nemmeno un dito, quasi fosse stata lei stessa un bambino nel senso di una donna e le fosse fatale accettarsi, si preparò a uscire come sempre. Mise un vestito più dolce di quello bianco, in chiffon a fiori gialli, che sembrava aria. Scelse una collanina e un bracciale di nessuna importanza, ma assai luminosi, d'ambra chiara, e prese con sé un po' di denaro, perché voleva fare un regalo alla donna. Sentiva vagamente che non aveva mantenuto, con quella poveretta, la linea che si era imposta in quei giorni di mare, e stasera voleva apparire raggiante ai suoi occhi. Andò ai giardini. Entrò dopo in una piccola chiesa fresca, in fondo a una piazza, dove pregò meccanicamente, ma soprattutto pensò al mondo, alla sua bellezza e a se stessa, alla primavera e alla felicità. «E io non ho ancora dato nulla alla vita», si trovò a pensare, quasi con le lacrime agli occhi. Occhi che, mentre erano commossi, ridevano. Uscendo, ma senza fretta, si spinse sul corso e lì si mise a osservare i negozi. Prima aveva pensato di comprarle dei fiori,
4: Poi le era parso che, data l'età e la modestia della donna, sarebbero stati eccessivi, comunque fuori posto. Anche i dolci, certo, in quel locale non le mancavano, e pensò quindi a qualcosa di utile. Una tovaglietta, due tazzine. Scartò poi anche questo pensiero come indelicato. Non si conoscevano loro due e poteva sembrare che Olga volesse darle qualcosa che in casa di lei mancava. No, la cosa più garbata, quella che avrebbe indicato più rispetto per la personalità della donna, ricordava il suo interesse per il film, era senza dubbio un libro. In quei giorni lei andava leggendo un libretto semplice e squisito di un francese, una buona traduzione, La Pergola. Tutta un'allusione un po' incantata alla felicità che si può trovare coltivando gli affetti familiari, i piccoli doveri di ogni giorno. Ai poveri queste cose fanno più piacere che ai ricchi, pensava. Fu fortunata. Trovò il libro subito e in una bella edizione. Vi fece aggiungere un'elegante carta da lettere perché aveva pensato, intenerendosi, che anche il marito di lei fosse fuori, cameriere in qualche altra città, e se non aveva il marito, al figliolo, che certo aveva già una ragazza. Quel dono sarebbe stato utile. Il tutto fu chiuso in una carta rossa e legato con uno spago d'argento. Ma la donna, quando la signora Zachin arrivò al caffè, non c'era. Non venne neppure tardi. Olga era impaziente e delusa. Alla fine si alzò, ma prima di andarsene domandò al cameriere perché la donna non si vedeva. «È dovuta rimanere a casa», rispose quello laconicamente. Per un paio di giorni Olga Zachin non andò al caffè. Ebbe da fare con la sarta e poi in quei giorni, a causa di alcuni temporali, la primavera era cessata e sembrava ritornato il noioso inverno. Carlo scrisse che sarebbe arrivato sabato, molti baci e non fare imprudenze, e così, un po' infastidita, Olga se ne rimase a casa, sempre nel soggiorno, a ricevere qualche amica, ma pregò la cameriera, la seconda sera che era libera, di andare al caffè a portare il libro e tanti saluti da parte della signora Zachin. La cameriera tornò e disse che aveva lasciato il libro alla cassa perché la donna era ancora a casa. Come mai? Chiese Olga Zachin con indifferenza mentre, seduta a tavola, legava il tovagliolo al collo di Massimo. Le è morto il figlio, disse la cameriera semplicemente. E subito andò al telefono perché l'apparecchio si era messo a squillare. La vogliono i Zanetti, forse vogliono andare al cinema. Olga avrebbe voluto dire che non c'era, tanto era turbata, ma la domestica aveva parlato a voce alta con la solita indolenza, perciò le toccò andare al telefono e ascoltare. E intanto pensava che era avvenuto qualcosa di grave in quella straordinaria primavera, in quella felice città, in un angolo remoto di tutto questo, come una macchia di ruggine su un vestito. E si sentiva umiliata e atterrita, come se ciò fosse dipeso da lei. Rispose ai Zanetti che aveva mal di capo, ma in realtà andava ricordando l'appassionata preghiera della cameriera quando le aveva chiesto di andare al cinema. Certo, ora non pensava più a lei, a Olga Zachin. Tutto era sparito. Sì, benissimo, sta veramente bene, diceva la sua voce tremante guardando Massimo. Naturalmente, sarà per un'altra volta. Benissimo, grazie. Posò il ricevitore e si mise a tavola. Avrebbe detto che la luce della lampada si fosse abbassata. Di lì a qualche giorno Olga ebbe un bambino. Fu un parto difficile e la sua bellezza, contrariamente alle previsioni, ne uscì insieme alla salute appassita. Anche per Carlo Zachin fu un periodo difficile. Un progetto che gli era stato affidato non si realizzò più. Entrò in un cerchio di amicizie nuove che lo distrassero e Olga ebbe perfino l'impressione che fosse impazzito per una cugina di Padova. Per fortuna il tempo passò, il bambino superò un periodo infelice, quello dell'allattamento artificiale, e a poco la vita riprese il suo volto normale. In più c'era l'estate, che quell'anno decisero di passare in città e questo rendeva i coniugi Zachin un po' tristi, ma si rifacevano con certe passeggiate le sere dopo cena che li riportavano ai tempi del fidanzamento. Naturalmente Olga Zachin non era più così incantata della vita come in quel momento che era stata sola in città e non pensava più alla gente con quei sentimenti di allora. Un pensiero anzi la tormentava: l'ingenuità con cui aveva voluto regalare quel libro alla donna del caffè e la goffaggine che quel gesto in un giorno di lutto aveva avuto. Si sorprendeva a pensare a quella donna ogni tanto con una specie di trasalimento, come a una persona a lei familiare che le ricordasse un mondo magnifico. Ah, perché aveva perduto il figlio? Perché era dovuto capitarle quella disgrazia? Se fosse stato tutto come ieri e avessero potuto scambiare qualche parola sul film e lei avesse potuto lodarla per il suo gusto, le pareva che tutta la vita ne sarebbe stata consolata. Una sera, così improvvisamente, mentre sedevano ai tavolini in piazza, Olga pregò Carlo Zachin di farle prendere un po' d'aria e arrivare al caffè di periferia. Anche a Carlo non dispiacque di camminare un po', sebbene quei canali, quei ponti e la vicinanza della ferrovia lo intristissero sempre. Così, passo passo, giunsero lì e come qualche mese prima c'era la luna che batteva sul muro, da dietro il muro, dove c'era un giardino, si sentiva cantare. Olga sedé in ombra, a un tavolino sul marciapiede, e di là vide subito, e la colpì, l'espressione di attesa di quel viso, come l'aveva colpita allora, ma con tutt'altra pietà. Era la medesima durezza, la medesima attenzione e quell'ansia profonda, impietrita, come di qualcuno che aspetta una risposta. Ed ecco, questa risposta è venuta ed è terribile. Ma intanto la musica suona, suona ancora, e la luce batte sul muro e c'è festa di là. Dove di là? Si trovò a pensare Olga Zachin. Dove siamo? E cos'è questo muro? E guardava la donna con uno sguardo supplichevole, come se lei fosse più avanti e sapesse la verità, e la sua rozza figura splendesse misteriosamente. Ma lei, la donna, non la vedeva più, Olga Zachin.
1: Avete ascoltato Il racconto.
0: Note classiche a piè di pagina.
5: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Buon ascolto!

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piedi pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ansa.it. Prevedere pandemie e terremoti con l'intelligenza artificiale. A cura della redazione. Dalle pandemie fino ai terremoti e le onde anomale. L'intelligenza artificiale impara a prevedere anche eventi rari e disastrosi grazie ad una nuova tecnica, detta di apprendimento attivo. A sviluppare questa nuova tipologia di analisi dati, usando DeepOnNet, è stato un gruppo di ricerca dell'Università americana Brown e l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, MIT, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Computational Science. Grazie a tecniche sempre più sofisticate e la capacità di identificare schemi e ripetizioni invisibili agli occhi umani, gli algoritmi di intelligenza artificiale si stanno dimostrando potentissimi strumenti capaci di prevedere fenomeni finora difficilissimi da analizzare. Ma fare lo stesso con eventi rari, come sono ad esempio i terremoti o la comparsa di onde anomale in mare alto, dovute alle combinazioni di più fattori, è stato finora molto limitato dalla carenza di sufficienti dati. Essendo rari, ha commentato George Karniadakis, uno degli autori, non abbiamo abbastanza campioni del passato per poterli prevedere. La domanda che ci siamo posti allora è stata: quali sono i migliori dati possibili che possiamo utilizzare per ridurre al minimo il numero di dati di cui abbiamo bisogno? Partendo da questo interrogativo, i ricercatori hanno sviluppato una nuova tipologia di algoritmo, detto di apprendimento attivo, e lo hanno implementato sull'innovativa rete neurale di DeepOnNet, che ha così imparato a identificare nei dati nuovi elementi per migliorare enormemente la capacità di previsione, anche nel caso di eventi rari. La nuova tecnica permette così di identificare con grande precisione i precursori di fenomeni finora difficili da analizzare, ad esempio le condizioni che porteranno molto probabilmente alla formazione di un'onda anomala, che potrebbe causare la rottura dello scafo di una nave o la diffusione di un'epidemia su scala globale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni, e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca, ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio, un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati. Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema, dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito, che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Leon con un fotografo italiano, che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna, a colazione, ordinava sempre del porridge con latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente sgradevole perché getta una luce inquietante su tutta la faccenda, compreso il ruolo della polizia locale. Il testimone, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, dopo aver visto l'identikit della donna, ricorda d'averla incontrata 5 giorni prima del ritrovamento del corpo, durante una passeggiata tra il verde delle montagne a Floyen. A colpirlo non era stato solo quel suo abbigliamento troppo leggero, più adatto a una passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di 2 uomini misteriosi che la seguivano a una 20 di metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i 2 loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia. Ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio e il suo corpo sepolto nel cimitero di Mölndal, sotto una lapide senza nome e sulla quale nessuno posa un fiore. Nel 2016, con la speranza di venire a capo del mistero, l'emittente di Stato norvegese NRK ha incaricato l'artista americano Stephen Missel di realizzare 6 nuovi ritratti, poi mostrati ai testimoni che l'avevano incontrata, per avere comparazioni e ottenere un identikit più fedele possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i 2 biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla strategia che ha scelto. L'analisi è un passaggio fondamentale al quale nessun giocatore può sottrarsi, sia che abbia vinto, sia che abbia perso. Nelle sale interne, invece, il turno di gioco è ancora in corso, nel silenzio più assoluto. Le partite sono tese, ma non c'è pubblico né tifo. In caso di dubbi, i giocatori chiamano l'arbitro alzando la mano. E non gridano di gioia neppure quando il re dell'avversario non ha scampo, ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni. Ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni. Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro, e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole, che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni. E imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti. Prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo, come ha sperimentato la stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola, ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Una giornata da contadino carolingio di Maria Leonarda Leone. Stringo la cinghia per tener su le brache rattoppate. A tentoni cerco la camicia e la indosso. La lana ruvida mi fa pizzicare la pelle, o forse sono le pulci. Mentre i bambini dormono ancora nel grande letto di paglia, raggiungo mia moglie che è già al focolare, nell'altro angolo della nostra unica stanza. Mi passa una fiasca in ceramica piena d'acqua. «Portala con te, farà caldo oggi». Ha sempre avuto modi ruvidi, fin da quando ci siamo conosciuti al villaggio 6 estati fa, durante un ballo sull'Aia. Me la ricordo ancora, bella e prosperosa nell'abito della festa. Ora è sciupata dalla fatica e da 3 gravidanze, ma è una brava donna, una madre e una lavoratrice instancabile. Non la cambierei con nessun'altra. Infilo gli zoccoli e spalanco la porta. Le galline razzolano in cortile, il gallo canta. Sta spuntando l'alba, meglio muoversi. Davanti a me ho almeno 13 ore di luce buona per lavorare e già ieri ho perso un'intera giornata per le corvée nella parte domenica. Il feudatario ci sta spremendo. Come se non bastasse la rendita che siamo costretti a pagargli a ogni raccolto per coltivare questo piccolo manso, di padre in figlio. Eppure è stato così per mio nonno e poi per mio padre. Tutto quel che posso sperare è che anche mio figlio possa rimanere su questa terra. Ora però all'opera. Ci sono le zolle da rivoltare per preparare i campi alla semina d'autunno. Ma prima vediamo se la fortuna mi assiste. Vado verso il bosco e piazzo un paio di esche per le lepri. Sarebbe così bello avere un po' di carne da arrostire per cena. Guardo gli alberi intorno. Non so cosa faremmo se non avessimo la foresta. Da qui prendiamo il legno per riscaldarci e quello per riparare il tetto della nostra casa. Qui abbiamo raccolto prugne selvatiche e castagne, miele e frutti di bosco quando non avevamo nulla da mangiare. Ma soprattutto la materia prima per riparare e fabbricare quasi tutti i nostri attrezzi. Incluso l'aratro con cui comincio a dissodare. Con una mano dirigo l'attrezzo, con l'altra brandisco il pungolo. Devo usarlo continuamente per far muovere il mio povero bue, perché anche se ho rinforzato il vomere, trainare questo attrezzo è davvero faticoso. E la terra si smuove solo in superficie. Solo con i miei pensieri sudo e sputo polvere sotto il sole di giugno. Preferisco senz'altro queste giornate al freddo di gennaio che intirizzisce gli uomini e indurisce i campi. Quando il sole è ormai alto, mia figlia mi porta un secchio da cui bevo avidamente e un involto col pranzo, pane di frumento, qualche carota, una cipolla e un bel pezzo di lardo. Mentre mangio, in lontananza, sulla strada, si solleva un gran polverone. In piedi, con le mani sopra gli occhi per ripararmi dalla luce, guardo passare una processione di cavalieri e uomini armati. Qualcuno di importante in visita al nostro Signore. Resto impalato a osservarli nei loro abiti dai colori sgargianti finché non si posa anche l'ultimo granello di polvere. Poi torno al mio lavoro. Con falce, falcetto e zappa vado a sistemare l'orto vicino a casa con i suoi settori destinati a legumi, cipolle, agli, porri, sedani, finocchio e lattuga, carote, cavoli e bietole. Strappo le cattive erbe e distruggo il nido di una talpa, mentre mio figlio mi osserva incuriosito. Ha solo 4 anni. «Vieni», gli dico, «andiamo a vedere se avremo lepre per cena». Una magra caccia. Saltella al mio fianco raccogliendo legnetti per il fuoco lungo la strada. Ma niente, preda, l'esca è ancora lì. Riproveremo domani, lo consolo. Io comunque avevo voglia di minestra di legumi e di un bel bicchiere di acqua e vino. Anch'io, risponde deciso il piccolo. Allora sbrighiamoci, o tua madre si arrabbierà. Sai che non abbiamo candele e dobbiamo cenare prima che faccia buio. Una vita come questa è fatta di fatica e piccoli obiettivi, come quello di catturare una lepre per cena.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia-Romagna, monasteri, castelli e musei insoliti, 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia-Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Montagne 360. Tibet. Crescono i laghi. Precipitazioni più abbondanti e temperature in aumento sono responsabili dell'accrescimento dei laghi tibetani. Di Mario Vianelli. Su scala globale le risorse idriche sono sempre più scarse, principalmente a causa dei prelievi eccessivi e del cattivo uso che se ne fa. Importanti fiumi con la portata impoverita, quando non cancellata come nel caso del Colorado, e grandi laghi quasi completamente prosciugati, sono ormai la norma nel racconto sull'ambiente dei nostri tempi. Perciò può sorprendere che vi siano regioni in netta controtendenza. È il caso del Tibet Qinghai, costellato da migliaia di laghi di ogni dimensione, che punteggiano le conche endoreiche, cioè senza sbocco, dell'altopiano. Nell'insieme costituiscono il più vasto sistema di laghi alpini del mondo e negli ultimi decenni hanno mostrato una decisa tendenza all'aumento del loro numero, della loro superficie e quindi del loro volume. Il clima arido e il paesaggio deserto non devono ingannare. L'altopiano e i ghiacciai delle montagne circostanti costituiscono una gigantesca riserva d'acqua che garantisce l'alimentazione dei principali corsi d'acqua dell'Asia meridionale: Indo, Brahmaputra, diversi affluenti del Gange, Huangho, Yangtze, Qiang, Mekong e Salween, fiumi che rappresentano un gigantesco potenziale idroelettrico e che scorrono attraverso le regioni più popolate del mondo. Gran parte dei bacini sono disseminati in regioni remote, disabitate e prive di vie d'accesso. Quindi lo strumento principale per misurarne le variazioni è l'analisi comparata delle immagini satellitari. Particolarmente utili sono stati i dati del satellite ISAT, progettati per la misurazione e lo studio delle calotte polari, ma utilissimi anche in altri contesti. I dati raccolti dal 2003 e confrontati con le immagini Landsat precedenti indicano una diminuzione del bilancio idrico negli anni 1976-90, seguito da un aumento che dal 90 al 2018 ha portato a un aumento della superficie lacustre, complessivamente stimato al 18%, e un aumento di oltre 140 km cubici di volume. Le cause di queste variazioni sono molteplici, ma l'aumento delle temperature, che negli ultimi 50 anni in Tibet è stato il doppio della media planetaria, è considerato il maggior responsabile, con il conseguente incremento del deflusso glaciale e del degrado di vaste porzioni di permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato che occupa quasi la metà dell'altopiano. Ma una certa influenza è anche esercitata dalla crescita, sia pur modesta, delle precipitazioni, che a loro volta sono favorite dall'aumento delle superfici soggette a evaporazione. Inoltre, in estate i laghi assorbono il calore diurno per poi rilasciarlo lentamente, fungendo da regolatori climatici su scala locale e regionale. Tutte le proiezioni suggeriscono che il Tibet diventerà un po' più caldo e umido, con conseguenze non facilmente prevedibili. Anche se le precipitazioni e temperature aumentassero sensibilmente, è difficile immaginare la colonizzazione di un altopiano così alto, quasi 4.500 metri. Molto più probabilmente se ne avvantaggerebbe la fauna, con pascoli più ricchi e clima più mite. E soprattutto gli uccelli migratori, che già ora fanno affidamento sui laghi tibetani, nella loro rischiosa trasvolata dalla Siberia all'India.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo, impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica, e lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta. Mondadori 1990, letto da Amalia Sabino. Una raccolta di 60 temi, svolti da ragazzi di una scuola elementare di Arzano, comune della periferia settentrionale di Napoli. Nei loro scritti, gli scolari raccontano, con innocenza, umorismo e dialettismi, storie di vita quotidiana di bambini che osservano fenomeni come la camorra, il contrabbando, la prostituzione. Un affresco

0: sul disagio socio-economico del Sud degli anni 90, dove troppo spesso lo Stato è assente, inefficiente e corrotto. Buon ascolto!
1: Quanti temi avrò letto nei miei 10+ anni come maestro elementare di Arzano? Non lo so, ne ho perso il conto. Ma non il ricordo, perché ordinati o disordinati, tristi, giocosi e persino polemici, tutti hanno sempre detto e a volte dato qualcosa. Tanto che alcuni li ho conservati e ora ho voluto raccoglierne una 60 tra i più ameni e sorprendenti. Credo che valga la pena di conoscerli. Colorati, vitalissimi, spesso prodigiosamente sgrammaticati e scoppiettanti di humor involontario, di primo acchito possono far pensare a una travolgente antologia di perle. Ma per chi sa guardare, sotto c'è qualcosa di diverso e di più. Una saggezza e una rassegnazione antica, un'allegria scanzonata e struggente nel suo candore sottoproletario, una cronaca quotidiana ilare e spietata che sfocia in uno spaccato inquietante delle condizioni del nostro Sud. Qualcosa che invita a pensare e che difficilmente un serioso tomo di sociologia potrebbe darci con tanta immediatezza. I temi, come dicevo, non sono molti, e c'è un perché. Napoli è una città che induce anche troppo facilmente all'oleografia e a un certo eduardismo, e trasformare ogni bambino povero in uno chouchà o in un gavroche è un gioco che può allettare. Così ho fatto il possibile per non cadere nella trappola, scartando, sia pure con rammarico, i componimenti che si prestavano a queste interpretazioni e tagliando draconianamente i brani che mi parevano sospetti. Invece sono intervenuto solo molto raramente per sbrogliare qualche frase che in versione originale sarebbe apparsa a dir poco ermetica, e in ogni caso non ho agito mai sul contenuto per mantenere intatta la freschezza, l'originalità e, diciamolo pure, la profondità del messaggio che scaturisce da queste piccole, straordinarie menti di bimbi. Marcello D'Orta. Racconta brevemente il film che ti è piaciuto di più. Il film brevemente che mi è piaciuto di più l'ho visto proprio ieri e si chiamava Odissea. Ora io ve lo racconto. C'era una volta Ulisse che aveva incendiato la città di Troia. Lui aveva usato lo stratagemma del cavallo legnoso e così uccise tutti. Allora la guerra era finita e lui doveva ritornarsene a casa. Casa sua si chiamava Aitaca. Allora si mise in viaggio e viaggiava, viaggiava, viaggiava sempre. Ora lui, d'ora in poi, passò tanti di quei guai, ma tanti di quei guai che furono 1000 guai. Il primo guaio che passò fu Polifemo. Era una grotta grandissima, con un pettine grandissimo, un asciugacapelli grandissimo, un pezzo di formaggio grandissimo, un letto grandissimo. Entra Polifemo, un mostro gigante con un occhio solo. Lanciò un urlo grandissimo. Poi vede ai compagni di Ulisse e se li mangiava. Ma nessuno voleva morire. Volevano vivere un altro po'. Uno gridava: «Polifemo, non mi mangiare! Mangiati a quell'altro!» Ma Polifemo proprio a lui se lo voleva inghiottire. L'aveva visto bene che era grassottello. Allora Ulisse gli faceva bevere un vino stordito e Polifemo cadeva dal sogno. «Zitti, zitti!» gli ammarrarono l'occhio e se ne fuggono. Allora il gigante gridava, ma nessuno lo sentiva, e alla fine pure lo sentirono gli altri mostri e gli dicevano: «Chi ti ha scavato quell'occhio?» E Polifemo diceva: «Nessuno!» E gli altri dicevano: «Allora sei scemo!» E così Ulisse fuggì. Ma ci fu un altro guaio. Certe sirene, mezze pesce e mezze donne, cantavano una bella canzona. E Ulisse ci fa mettere 2 tappi di sughero di bottiglia nelle orecchie ai suoi amici. Ma lui non se li fa mettere. E quando quei mezzi pesci cantano, lui si vorrebbe buttare nel mare, ma è legato. e nessuno se ne fotte di lui. Poi, alla fine lo liberano, ma subito passa un altro guaio. Lui incontrò il dio dei venti, che gli diede un sacchetto con i venti. Ma i compagni aprono il sacchetto e la nave se ne va sotto sopra. Allora sbarcano dalla maga Circe, che è un altro guaio. La maga, come li vede, li trasforma in porci, però no a Ulisse. Ulisse è più forte e non vuol diventare porco. Così libera i suoi amici e saluta la maga Circe. Più tardi muoiono tutti, però Ulisse è ancora vivo. Torna a casa, torna, ma un angelo lo fa diventare vecchio come un vecchio e gli dice di non dire niente chi è lui. Ma il cane Argo se ne accorge e dopo 300 anni che l'aspettava, muore. Torna a casa, torna, dice tutto al figlio, che non mi ricordo come si chiama. Il figlio è furbo, dice: «Oipà, non ti preoccupare, ora li scanniamo come i piecori». Allora si preparò un bel tranello, una specie di trabocchetto. Era un arco duro che nessuno sapeva far funzionare. Allora tutti i porci tentavano, facevano i buffoni, facevano i guappi, si sparavano le pose. Ma nessuno ce la fece. Allora viene Ulisse e tutti ridevano, lo chiamavano moscio moscio, ma lui ce la fa e tutti corrono dalla paura. E Ulisse diventa giovane e duro, e le porte sono tutte chiuse, e Ulisse e il figlio uccidevano coi colpi in testa. Alla fine lavarono il pavimento di sangue con una specie di barechina e se ne andarono a dormire. Il maestro ha parlato della Svizzera. Sapresti riassumere i punti salienti della sua spiegazione? La Svizzera è un piccolo paese dell'Europa che si affaccia sulla Svizzera, l'Italia, la Germania, la Svizzera e l'Austria. Ha molti laghi e molte montagne, ma il mare non bagna la Svizzera e soprattutto Berna. La Svizzera vende le armi a tutto il mondo per farli scannare, ma lei non fa neanche una guerra piccolissima. Con quei soldi costruisce le banche, ma non le banche buone, le banche dei cattivi, specialmente i drogati. I delinquenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia va, dice: «Di chi sono questi soldi?» «Non lo so, non te lo dico, sono cazzi miei, la banca è chiusa». Ma non era chiusa, aperta era. La Svizzera, se a Napoli tieni il tumore, a Napoli muori, ma se vai a Svizzera muori più tardi, oppure vivi, perché le cliniche sono bellissime, il tappeto, i fiori, le scale pulite, neanche una zoccola. Però si paga molto. Se non fai il contrabbando, non ci puoi andare. Va bene lungo così il tema? Cavour, Garibaldi, Mazzini. Quali tra questi personaggi del nostro Risorgimento preferisci e perché? Io preferisco Garibaldi, perché è l'eroe dei due mondi e così ora l'Italia non ha più vergogna di andare in America. Garibaldi, io lo so quello che fece. Lui partì da Quarto al Volturno, ma no Quarto vicino a Napoli, una Quarto più lontana. Fece come se fosse il Giro d'Italia, fino a che non arrivò a Marsala. A Marsala trovò i Borboni di Napoli e delle due Sicilie e li sconfisse. Erano 1000. Si chiamavano i Garibardini. Erano 1000. Essi vestivano tutti di rosso, come il Liverpool. Poi salirono in Calabria. A Calabria incontrarono altri Borboni di Napoli e li sconfissero. E salirono ancora. Sali, sali, sali, arrivarono a Napoli, proprio dove stavano tutti i Borboni di Napoli. Come lo videro, fuggirono. Fuggirono chi a Gaeta, chi a Ischia, chi a Frattamaggiore. Il re chiamò in aiuto i guappi della guapparia. Ma i guappi, come uscirono dalla galera, a Garibaldi lo facevano entrare meglio di prima e intanto fecero i guappi più guappi di prima. Quando Garibaldi divenne re d'Italia, ai 1000 li fece diventare, a chi principe, a chi cavaliere, a chi onorevole. A quelli che avevano sparato male, non so che li fece diventare, forse facchini. L'8 marzo è la festa della donna. Parla della condizione femminile. Io penso e credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna deve essere uguale all'uomo. In quel giorno tutti gli uomini portano le mimose alle donne e anche agli altri uomini. Però io conosco un uomo che l'8 marzo a una donna gli diede un calcio. Me lo ha raccontato mio padre. Mio padre porta i tram adesso, ma una volta faceva il pompiere. Allora accadde che una donna dell'8 marzo si voleva buttare giù dal tetto e chiamarono i pompieri. Mio padre era quello che saliva sulle case per non far gettare la gente dai palazzi. Lui salì e quando si trovò faccia a faccia con la pazza, gli disse: «Ma tu perché ti vuoi buttare per farci passare un guaio a noi?» Allora quella un poco ci pensò ancora se si voleva buttare o ritornare nel salotto e pensò di buttarsi. Ma anche mio padre si buttò su di lei e la prese. Quando scesero giù, un amico di mio padre, che era pompiere, ma giù, diede un calcio alla pazza per la paura che s'era preso. Io, se ero quel signore, il calcio non glielo davo quel giorno, che era l'8 marzo. Un altro giorno sì. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 1. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Io preferisco quella del ricco epulone. C'era una volta un ricco epulone. Egli era grasso, grassissimo, per poco non crepava. Egli mangiava, mangiava, mangiava sempre. Come si svegliava? 2 o 3 cappuccini e un kinder. A mezzogiorno non ne parliamo. Pollo, carne, patatine fritte. Mangiava con le mani, tanto dalla fame. Alla sera si scatenava un'altra volta. Però se avanzava qualcosa del mezzogiorno, se la riscaldava. Il ricco epulone beveva pure, ma senza cannuccia, per fare più presto, perché aveva un appuntamento urgente. Lui aveva un servo che si chiamava Lazzaro, ma non era quello che Gesù aveva risuscitato. Era un altro Lazzaro, più secco di quell'altro. Questo Lazzaro era secchissimo, addosso teneva solo 1 metro quadro di carne. Egli abitava sotto al tavolo del ricco epulone, e mentre il ricco epulone si ingrassava, lui diventava sempre più secco. Certe volte il ricco epulone, se aveva mal di denti, non mangiava tutto, e le briciole le dava a certi cani che avevano la casa vicino alla casa di Lazzaro. Se anche i cani avevano mal di denti o di testa, glieli lasciavano a lui. Ma era troppo poco, e Lazzaro morì. E dalla fame andò in paradiso. Un giorno anche il ricco epulone morì e andò all'inferno. All'inferno tutti lo sfottevano, che era grasso, lo chiamavano puorcio. Lui si offese. Poi aveva tanta sete, ma nessuno gliela dava. E alla fine diventò lui più secco di Lazzaro. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 2. A me la parabola che mi è piaciuta di più è stata quella di Lazzaro. Lazzaro era un amico di Gesù. Certe volte erano usciti insieme a fare la spesa. Un giorno però Lazzaro ebbe una brutta malattia della pelle e, essendo che in quel paese l'ospedale più vicino stava a Roma, nel frattempo morì. Allora tutta la famiglia piangevano, erano molto tristi. Dicevano: «Ma guarda che guaio!» Il giorno dopo lo misero nella tomba e lo chiudevano con una pietra che neanche Hulk l'avesse potesse tolta. Un giorno la moglie incontra Gesù bambino e gli dice: «Il tuo vecchio amico Lazzaro è morto. Se puoi venire mi faresti un favore. Allora Gesù, calmo calmo, va al cimitero. Come lo vedono, tutti lo seguono. E ognuno gli diceva: Gesù, a me è morto il fratello. Gesù, a me è morta la mamma. Gesù, a me è morto il frato cugino. Ma Gesù a uno solo poteva salvare. I morti erano troppi. Allora lanciò un grido fortissimo e diceva: Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro veniva. Ma faceva paura, era una mummia. Camminava come uno zombie, però era vivo. E anche se teneva le fasce sulla bocca, sorrideva dalla felicità. Gesù lo abbracciò e gli disse: Lazzaro, per questa volta ti perdono, ma la prossima volta non morire più. Allora Giuda vide questo e lo andò a tradire. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 3. Io preferisco la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, uno a destra e uno a sinistra, a centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, fra capre, pastori e mucche. Ma Dio avrà 3 porte. Una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti, e poi li dividerà. A uno qua, a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede. Le capre diranno che non hanno fatto niente di male, ma mentiscono. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Arzano si farà in 1.000 pezzi. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. Ci sarà una confusione terribile. Marte scoppierà. Le anime andranno e torneranno dalla terra per prendere il corpo. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Come hai trascorso l'estate? L'estate l'ho trascorsa quest'estate, al mare a Posillico. Mi sono divertito un sacco al mare. C'era la sabbia, l'arena e il mare a Posillico. Noi ci siamo affittati un ombrellone, una seggia a sdraio e la cabina. Mia sorella veniva già col costume sotto. Quell'altra sotto invece non teneva niente. Io portavo sempre le formette, le palle, il tamburello, i birilli giganti. Veramente a palla non si poteva giocare. Ma a me che me ne fotte? Io ci giocavo lo stesso. A mare facevamo i cavalloni, gli spruzzi, gli sputi, i capitomboli, il morto. Facevamo le telline sulla spiaggia. Quando io correvo sulla spiaggia, tutta l'arena andava in faccia ai signori che dormivano e quelli gridavano. Ma a me che me ne fotte? Io correvo. Quando giocavo a chiapparella con Totore, lui cadeva sempre e io gli gridavo: «Strunz, siccarut!» Ed ero felice. Poi l'estate finì e io sto sempre a Mugnano. In famiglia all'ora di pranzo. In famiglia all'ora di pranzo ne siamo troppi e allora mamma mette una tavolella spartata dove mangio io e mia sorella. Noi in famiglia ne siamo troppi, stiamo stretti a tavola. Allora mia madre allunga la tavola che si allunga e non stiamo più stretti. Noi siamo felici quando mangiamo. Quando viene mio zio che fa il carabiniere, vuole sempre che io mi lavo le mani prima di mangiare, ma io faccio finta di andare nel bagno perché mi sfotto di lavarmi le mani. In famiglia all'ora di pranzo ecco quello che si mangia: fasuli, brodo di purpo, purpo, olive e chiapparelli, zuppa di carnacotta, ragù, vermicelli, aglio e uoglio, soffritto, piselli, ova, pasta cresciuta, carciofoli, mortadella, friarielli, purpette, salsicce, panzarotti e zeppulelle, pizze, puparuoli, sangue di porco, puorco, cachissi, portuali, cevese e crisommole. A tavola mia si beve pure. Ecco quello che si beve. Gragnano frizzante, gazzosa, telese, chinotto, Coca-Cola, birra e idrolitina. Quando viene la domenica, papà porta le paste. Ecco le paste che si mangiano a tavola mia. Babà, sciù a cioccolato e a crema, pastiera, mille foglie, zeppoli di San Giuseppe, zuppetta, cannoli alla siciliana, deliziosa, sfogliatelle, struffoli e roccocò. Ora voglio dire che non è che mangiamo tutte queste cose in un solo giorno, ma in un anno. A Natale, quando vengono i nonni e tutti i parenti, a tavola tutti non ci capiamo. Allora mamma allunga la tavola che si allunga, mette una tavolella spartata per me e mia sorella e mette un'altra due tavolelle spartate per i vecchi. Quando io dico la poesia di Natale, non si capisce mai niente, ma qualcosa pure si capisce, e perciò papà e zio mettono mano alla tasca. A Natale, a casa mia, bevono come i porci. Narra la passeggiata che ti è piaciuta di più. La passeggiata che mi è piaciuta di più è stata domenica scorsa, che sono andato allo Scasso. Il giorno prima mio zio mi aveva detto: «Se stasera farai il buono, domani ti porterò allo Scasso». Io allora ho fatto subito il buono e zio mi ha portato allo Scasso. Allo Scasso è bellissimo, dovunque ti giri, Scasso. Le macchine stanno una sopra l'altra, una sotto all'altra, formano delle montagne e sembra di stare all'Edenlandia. Mio zio cercava una marmitta un po' consumata, anche un po' ammaccata, non tanto nuova, basta che buttava fumo. Prima di entrare mi ha detto: «Salvatò, vedrai che affare faremo. A tuo zio nisciuno fa fesso. Ancora da nascere chi fa fesso a tuo zio». Però, non appena siamo entrati, un cane nero con un collare tutto punte ci ha corso incontro e io stavo morendo dalla paura. Allora è venuto il padrone, che sembrava un cane pure lui, e gli ha gridato: «Lio, vattenne!» E il lione per fortuna se n'è ghiuto. Mentre mio zio cercava la marmitta, io ero felice. C'erano un sacco di macchine ammaccate, i fari senza luce, i volanti fermi, le gomme mosce, le pozzanghere, le portiere aperte, le targhe senza targa. Un'automobile stava dentro un fosso e un bambino ci pisciava sopra. Io, quando divento grande, farò l'uomo dello Scasso. Poi zio è tornato senza marmitta in mano e il cane e il padrone gli abbaiavano contro. E lui era tutto arrabbiato e io ho capito che non aveva fatto l'affare. Quando ho raccontato tutto a papà, papà mi ha risposto che i cafoni di Benevento fanno tutti una brutta fine e allora ho saputo dove era nato zio. Qual è l'animale che preferisci? Io l'animale che io preferisco è il porco. Il porco è un maiale che vive nel porcile. È sporco, si gira e si rigira nel fango e nelle schifezze. Si fa il solletico da solo. Al porco gli piace il letame. La sua famiglia è composta dal cinghiale che ringhia e dall'ippopotamo. Io, quando guardo l'ippopotamo, rido. Per il maiale l'inverno è una brutta stagione. A gennaio, quando è diventato ben grasso, suona la sua ultima ora. Lui è come se sentisse una voce nell'aria che gli dice: «Ti vogliono scannare, ti vogliono scannare!» E allora punta i piedi a terra come gli asini e cerca di non farsi scannare. Però l'uomo viene lo stesso e lo trascina, lo batte, gli storzella la coda e alla fine lo uccide. Dopo che lo ha ucciso, neanche è contento. Lo taglia in mille parti e lo trasforma in salsicce, prosciutto, lardo, cotena, soprassata, piede di porco, sanguinaccio, strutto, persino spazzolino da denti. A me è per questo l'animale che preferisco è lui, il porco, perché da lui si ricava tutto. In quale epoca vorresti vivere? Io vorrei vivere all'età della pietra, per buttare mazzate. Infatti, a quel tempo si facevano molte lotte. Se tu appartenevi ad una tribù e un altro apparteneva a un'altra tribù e si incontravano in mezzo alla strada, allora, come si guardavano in faccia, si colpivano. L'arma di quel tempo era la clava, e chi non ce l'aveva era morto, perché senza clava non ci si poteva difendere. Chi non teneva la clava si difendeva coi calci, i pugni, le capate, gli sputi, ma alla fine moriva lo stesso. Al tempo della pietra i vulcani eruttavano sempre, la terra tremava, gli animali, anche se erano sazi, si mangiavano tra loro, ed era sempre cattivo tempo. Non si trovava pace all'epoca primitiva. In famiglia si litigava sempre ed erano tutti sporchi. Non si lavavano, non si pettinavano, non si facevano la barba, neppure le donne. Un bambino appena nasceva già era un uomo primitivo. Non c'erano riscaldamenti, non si sapeva come passare il tempo libero e allora si facevano gli spiringuacchi sui muri. Se un animale feroce entrava nella caverna, subito lo riempivano di mazzate e se lo mangiavano anche se era feroce. Quando l'estate faceva caldo, la notte entravano in casa certe zanzare preistoriche grandissime e non facevano dormire, e l'uomo bestemmiava. A me mi piace l'età della pietra, perché fecero molte scoperte e invenzioni. Si inventò la ruota senza raggi, la clava, l'età del bronzo, la palafitta sull'acqua, l'aratro rudimentale, la selce scheggiata. L'uomo a quel tempo incominciava ad essere intelligente, però somigliava ancora alle scimmie. Quando finirono di somigliare alle scimmie, diventarono egiziani, ma questo è un altro capitolo. E questo è il tema. È l'onomastico del babbo ed egli è lontano. Scrivigli ciò che ti detta il cuore. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Caro papà, tu eri disoccupato, perciò sei andato a Torino, perché eri disoccupato. Tu a Torino non ci volevi andare, mi ricordo. Dicevi che quella gente non ci poteva vedere, che il clima era una schifezza, la lingua una schifezza, il mangiare una schifezza, che tutti i torinesi erano una schifezza. Tu non ci volevi andare a Torino, mi ricordo, ma ci sei dovuto andare per forza. Poi ci hai scritto che non tutti erano una schifezza lassù, che due o tre pure si salvavano. Meno male, papà, così ora stiamo più sereni. Oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Tu eri disoccupato, papà, perciò sei andato a Torino. Ti voglio raccontare qualcosa che è successo in questi giorni. Ieri stavo solo con nonna, quando hanno bussato alla porta. Erano i testimoni di Genova. Io non li volevo far entrare, pensando che Genova sta vicino a Torino, ma nonna ha aperto lei la porta e quelli sono entrati. Allora si sono seduti e hanno aperto una specie di valigetta, tirando fuori un sacco di libricini. Nonna allora li voleva cacciare, ma quelli parlavano sempre essi e ogni tanto alzavano gli occhi al cielo come se stessero per morire. Nonna allora li voleva cacciare un'altra volta, ma quelli parlavano, parlavano, parlavano sempre essi. Finalmente si sono alzati e se ne sono andati. Ma prima ci hanno dato dei giornaletti e nonna gli ha dato 1.000 lire. Papà, se c'eri tu, quelli la 1.000 lire non l'avevano, perché tu non la tenevi. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Io ti vorrei vicino a me, Qui a casa non si capisce niente. Mamma e Taniello si appiccicano sempre e le galline se ne scappano sotto al tavolo. Io dico sempre: beato a te che stai a Torino.

0: Avete ascoltato un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta, Mondadori 1990, letto da Amalia Sabino.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Agamennone è tornato in patria poco dopo la fine della guerra di Troia. Nonostante l'ombra di Achille avesse tentato di trattenerlo, predicendogli le sue future disgrazie. Porta con sé Cassandra e il bottino di guerra. Viene accolto con grandi festeggiamenti dalla moglie Clitemnestra, la quale però nel frattempo aveva intessuto una relazione con Egisto. Clitemnestra e Egisto ordiscono allora un complotto per uccidere Agamennone. Secondo alcune versioni del mito, fu Egisto a compiere materialmente l'omicidio. Secondo altre, fu Clitemnestra, a colpi di scure. In ogni caso, eliminando Agamennone, i due si assicurarono il dominio su Argo. E la stessa sorte di Agamennone toccherà anche a Cassandra. Eschilo nel 458 a.C. vince il primo posto nelle Grandi Dionisie, presso il Teatro di Dioniso ad Atene, portando in scena la trilogia Orestea. Le tre tragedie costituiscono una trilogia legata in cui viene rappresentata un'unica lunga vicenda relativa alla stirpe maledetta dei discendenti di Pelope. I drammi che la compongono ne raccontano il finale, l'assassinio di Agamennone da parte di Clitemnestra, la vendetta del figlio Oreste che a sua volta ucciderà la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Oreste. Dopo il rapimento di Elena da parte del troiano Paride, il comando della spedizione Achea contro Troia fu assegnato ad Agamennone, che però non aveva venti favorevoli ed era bloccato con la flotta in Aulide. Per propiziarsi gli dei, in particolare Artemide che gli era ostile, su consiglio dell'indovino Calcante accettò di sacrificare alla dea la prima creatura che gli fosse corsa incontro al suo ritorno al palazzo. Toccò alla figlia primogenita, Ifigenia, sorella di Oreste, di bellezza eccezionale, che lo snaturato padre non esitò a sacrificare, attirandola in un agguato e richiamandola in Aulide, facendole credere di essere stata chiesta in moglie da Achille. I venti, dopo il sacrificio della fanciulla, cominciarono ad essere propizi, sicché la flotta di Agamennone poté salpare. Clitemnestra, ferita nel suo amore materno per la figlia, aveva intanto concepito un odio implacabile verso il marito e giurato di vendicare Ifigenia, il cui assassinio era rimasto impunito. Convince allora Egisto, divenuto suo amante, ad aiutarla in questa impresa di vendetta. Qui inizia la prima tragedia della trilogia, Agamennone, che racconta dell'uccisione di Agamennone e Cassandra. Per paura che l'unico figlio maschio di Agamennone e Clitemnestra, il piccolo Oreste, potesse essere coinvolto nel massacro, la sorella, Elettra, lo porta in Focide e lo affida al sovrano Strofio, che lo crescerà assieme a suo figlio, Pilade. Nel tempo Elettra riceverà un falso messaggio che le comunica che il fratello Oreste è morto. Nella seconda parte della trilogia Le Coefore, Oreste torna in patria assieme a Pilade, torna per vendicare l'assassinio del padre Agamennone. Si ferma a pregare sulla tomba del padre e vi depone come offerta una ciocca dei suoi capelli. Intanto avanza verso la tomba un corteo di portatrici di libagioni. Sono le Coefore. Questo corteo è guidato da Elettra, la sorella di Oreste. Le Coefore sono prigioniere di guerra che Clitemnestra ha inviato a portare offerte sulla tomba del marito per espiare un sogno minaccioso che aveva avuto durante la notte. In sogno un serpente le mordeva il seno. Sulla tomba di Agamennone, Elettra scorge tra i doni votivi la ciocca di capelli che era stata deposta poco prima e vede un'orma sul suolo, identica alla propria, e comprende che suo fratello non è morto, ma è lì. A questo punto Oreste si avvicina e si fa riconoscere dalla sorella, ma alla tenerezza dell'incontro subentra l'ansia di vendicare l'uccisione del padre. Il piano è definito. Oreste e Pilade si presentano alla reggia, fingendosi mercanti stranieri venuti per annunciare a Clitemnestra la morte del figlio Oreste. Clitemnestra invita gli ospiti a entrare nella reggia e manda a chiamare Egisto affinché egli interroghi direttamente il forestiero. Egisto entra nel palazzo e viene ucciso da Oreste. Che subito dopo uccide anche la madre Clitemnestra. Oreste, con la mente sconvolta, vede le Erinni, le terribili dee vendicatrici, simbolo della colpa, che lo perseguitano e lo inseguono. Esse intendono vendicare su Oreste la morte di Clitemnestra. Il coro lo conforta e lo invita a confidare in Apollo, Apollo che lo ha mandato lì. Nelle Eumenidi, la terza parte della trilogia, Oreste viene a sapere a Delfi che dovrà recarsi ad Atene per essere sottoposto al regolare processo di fronte all'Areopago, il tribunale. A sovrintendere il processo è la dea Atena e in difesa di Oreste parlerà Apollo. Ma a giudicare il ragazzo saranno degli uomini, 12, i più giusti della città. Il voto degli aeropagiti, però, risulta pari. Sarà solo Atena, con il suo intervento e il suo voto, a determinare l'assoluzione di Oreste. Le Erinni protesteranno, lamentando la violazione dell'antica legge che impone terribile vendetta per i reati di sangue all'interno della famiglia, ma Atena riesce a placarle, promettendo loro che saranno associate al culto suo e degli altri dei protettori della città. Le Erinni, dopo molte esitazioni, accettano e il dramma si conclude con una solenne processione che accompagna le antiche dee che da Erinni sono diventate Eumenidi, le benevole. Oreste è insomma assolto. Assolta è la sua rabbia, assolto il suo senso di colpa, che figlio di male che ha generato altro male. Oreste fa i conti col suo odio, risponde delle azioni dettate da questo odio. Ma la dea e il tribunale lo assolvono perché riconoscono in lui la fatica di appartenere ad un contesto di violenza e odio e ne giustificano in qualche modo l'azione illegittima. Oreste, anche grazie alla sorella Elettra, ha volontà di staccarsi dal torpore delle vendette familiari. Ma gli è quasi impossibile. Un intervento di misericordia così lo avvolge sul finale della tragedia e rende la giustizia umana. La sua assoluzione è un compromesso tra la colpa e la condizione di dolore del figlio. Oreste ha sposato la sua scelta di vendicare la morte del padre, uccidendo la madre. L'ha considerata come inevitabile per porre fine al male familiare. E il tribunale lo ha riconosciuto con indulgenza, e a quel punto che, riconosciuta la provenienza del dolore e della violenza, le Erinni, che rappresentano il senso di colpa, diventano Eumenidi, perché l'indagine ha portato a legittimare il peso della colpa nel figlio e a dargli un'opportunità di riscatto. Oreste è una figura che tenta di porre fine al male come risoluzione del male. I greci ci presentano la lotta naturale dell'uomo con l'odio, la violenza, il male. Giuseppe Montesano, nel suo libro Tre modi per non morire, spiega come i greci fossero campioni di verità. Il dolore è umano, lo si può mettere in scena come un fenomeno naturale e in tal modo renderlo più affrontabile. Scrive: nessun orrore è proibito a teatro, nessuno. guidati da Dioniso, il dio che è innocente e crea e distrugge e ricrea ignorando il bene e il male. Guidati da questo potere in cui si mette in gioco l'esistenza stessa. I greci guardano in faccia i loro mostri. E allora raccontano incesti, sgozzamenti, tormenti, congiungimenti felici o infelici. E danno un nome attraverso la poesia che libera dall'orrore, persino ai bambini dati in pasto ai nemici per vendetta, alle madri tradite che ammazzano i figli per ferire i padri, ai mariti che per nuovi amori massacrano le famiglie, ai maschi che eccitati dalla bellezza di una femmina scatenano una guerra sanguinosa che dura 10 anni. Niente spaventa la mente dei greci. Nessun eccesso di gioia sfrenata e di lutto atroce gli è estraneo. E la colpa, il peccato, il rimorso, la vergogna, il terrore, la morte, per loro non sono quello che sono per noi. A loro importa soprattutto conoscere, senza lasciare nulla di tremendo e di feroce al di fuori della conoscenza. Per vedere con lucidità le passioni magnifiche e quelle disgustose. Per loro il teatro è questo, vedere fin dentro il buio e la notte, per uscire dal buio e dalla notte, lavati da acque segrete. Come il sole che muore nel mare e ritorna a vivere nuovo ogni mattina. Nel rito del teatro, i greci trovano una libertà assoluta. Lo stesso secolo in cui Eschilo ha portato le sue tragedie a teatro ha generato Democrito, un filosofo greco che consigliava: astieniti dalle colpe, non per paura, ma perché si deve. C'è qualcosa che va al di là della colpa, anzi che risolve la colpa, ed è la comprensione. George Orwell, in 1984, ha scritto:
4: forse non si desiderava tanto essere amati, ma essere capiti.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
6: Laughter in the light. The day bows down so fair.

0: Dance for Paradise.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.